0: 52.
1: Sono proprio giusto pensando che sono giusto pensando che voglio andare a giocare in giro
2: e ti vengo a cercare.

dalle stazioni al mare. La fortuna mi ha portato qui. Quanta gente che sale, voci che corrono, quelle che dormono.

Well, now.

does it feel?

Ah, ricordo.

libertà. La bella che ancora è andata. La la la, la la la, la la la.

navi sono partite, la vita è sulla luna, ma nel cielo d'acqua vite, navigare è cosa dura, hai detto me ne vado, per la mia avventura, ma dove sei arrivato? C'è solo spazzatura, ti scaldi con il fiato.

Le tue cannonate. Lei si è messa all'armatura e niente più la tocca, ma è piena di paura.

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha stelle a volontà.

America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.

0: Troppi vuoti, niente in mano, il paura lo rimane. Troppi film, troppi panni, troppo stesso, troppi bordelli. Troppo voglia carriola, troppi singoli in demur. Troppi mamma pria, troppo scorza e verità, troppo. La vista maronna le dosi in danno mare serenga, casette nylon, pistola e tubo scappamento. Ha già visto figli suoi che mormoliava sotto i piedi, rinda all'occhio che non tiene niente. Troppa gente, troppi casi, troppi cose, troppo, troppo poca rinda, ma però, o saccia che non si dice ma però veramente troppo poca rinda.
1: Ho scritto una canzone.
0: Troppo.

0: mă gabi, chi nasce prete e chi stella, stella maschia e femma niel, chi sta in cielo e chi sta in vela. Se fosse Mariola, ma rubasse tutto quello che ci hanno levato a rindo fuori. Troppa gente, troppi case, troppe cose, troppo poca rindo, ma però.
1: Mi manchi, amore mio.
0: Un saccio che non si dice, ma però.

un uomo prova. Tra la la la la, tra la la lero, si innamorò perdutamente di una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la lero, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la la la la, tra la la lero, dal petto il cuore le strappò e dal suo amore ritornò.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi non si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

portato nella coperta dell'INS, avvolto da un abbraccio che ti mancherà per tutta la vita. Poi cresci convinto che tuo padre sia prima un eroe, poi una prigione, ma se sopravvivi all'insoddisfazione della gente che vuole dirti chi sei, allora capirai, se lo vorrai, che era solo un ragazzo e tua madre soltanto una ragazza. Forse si sono amati, forse no, questo non cambia il risultato. Tu non ti preoccupare, respira e ripeti.

morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta.

te dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, da ogni loro impostura, da inferni e paradisi, da una vita futura, da utopie per lenire questa morte sicura.

i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo tra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione?

due voli. Tu la cercherai, tu la invocherai, più d'una notte ti alzierai disfatto rimandando tutto al 26. Quando incasserai te la dividerai, mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

dubbio tu. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un mano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento, e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai, ma io sono fiero del mio sognare.

mare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti in maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un

terapia. I manuali contro le frustrazioni, le inibizioni che provavi qui a casa mia. La noia data da uno non pratico, che non ha il polso di un matematico, che coi motori non ci sa fare,

trattare male se non si conosce bene come domarla. Ma costa poco, val quel che vale, e nessuno ti può più impedire di adoperarla. Io, se Dio vuole, non sono tuo padre, non ho ne

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! La musica. Chi non ama la musica? La musica è capace di portarti ovunque, da una giornata di sole alla pioggia battente, dalla vitalità dei ritmi africani all'eleganza delle sinfonie, dall'emozione di tristezza all'allegria della piena estate passata in compagnia. Se vuoi rilassarti ed entrare nel mondo dei sogni e puoi ascoltare musica, devi svegliarti e hai bisogno di una carica di energia, puoi ascoltare musica. Vuoi restare nel tuo mondo fantastico solo, soletto, sola, soletta? Puoi ascoltare musica! E qui in radio lo sappiamo molto bene. Io amo ascoltare ogni suono, ogni strumento, ogni nota e lasciarmi trasportare via. Via, via! Come per magia.

C'era una volta la piccola cittadina di Hamelin, un'antica città della Germania, e la fiaba di oggi ci riporta a fatti avvenuti molto molto tempo fa, pare addirittura nel 1284. Ed è scritta poi dai fratelli Grimm all'inizio dell'Ottocento. Io però ve la racconto sempre un po' a modo mio. E dunque, c'era una volta la piccola cittadina di Hamelin che da qualche tempo era stata infestata dai topi. I topi erano ovunque, nei granai, nelle dispense delle case, nei campi coltivati, nei piccoli negozi, e naturalmente rosicchiavano e divoravano tutto quello che capitava loro sotto i denti.

0: gli abitanti di Hamelin. Erano disperati. Avevano ormai provato di tutto, ma senza riuscire a cacciarli via. I gatti, portati a centinaia anche dai paesi vicini, scappavano via terrorizzati, perché i topi sapevano di essere tanti e forti ed erano inferociti. E così, oltre a scarseggiare il cibo, cominciarono a manifestarsi i primi sintomi delle malattie dovute alla poca igiene dei topi stessi. Chi accusava mal di pancia, chi allergia al pelo animale, chi vedeva la propria pelle riempirsi di macchie scure. Era la peste. Il borgomastro della città, oggi si direbbe il sindaco, decise allora di dichiarare un vero e proprio lockdown. Nessuno avrebbe potuto uscire di casa per non infettare i concittadini e per non esserne contagiato. Capirete che vita! All'epoca non c'erano né telefoni, né televisori o grandi schermi. Niente di niente! Così il borgomastro ricevette moltissime lamentele e un giorno si affacciò al balcone del palazzo municipale dove risiedeva e gridò con la voce più potente che aveva: «Concittadini, chiunque sia in grado di liberare Hamelin dalla piaga dei topi sarà ricompensato con 100 monete d'oro!» Il giorno seguente si presentò alla porta del borgomastro uno strano individuo, tutto vestito di colori sgargianti, con un cappello piumato e con un piffero. Il borgomastro lo squadrò dalla testa ai piedi, pensando di avere davanti uno di quei saltimbanchi che cercano solo un pezzo di pane per tirare a sera, e gli chiese: «Cosa volete? Non sapete che è proibito uscire per strada?» «Ho saputo che la città è infestata dai topi e che offrite una ricca ricompensa. Io posso liberarvi dai topi», rispose il pifferaio.
1: «Tu! Tu liberarci dai topi? E come pensi di fare?»
0: gli rispose sgarbatamente il borgomastro, mettendosi a ridere sonoramente. «Col mio piffero magico», disse sicuro di sé il pifferaio.
1: «Oh, ma certo, col piffero!
0: Rispose il borgomastro asciugandosi le lacrime dalle risate.
1: «Oh, va bene, fai pure, se lo dici tu!»
0: E lo liquidò senza minimamente pensare che il pifferaio facesse sul serio. Il pifferaio allora prese a camminare per la via principale e iniziò a suonare una dolce melodia. La gente del paese, incantata da quelle note così dolci, uscì per la strada, nonostante il divieto, perché la musica finalmente fece ricordare loro i momenti felici, i giorni di festa, la compagnia degli amici e degli innamorati. Quello che videro subito dopo i cittadini di Hamelin aveva dell'incredibile. I topi. A poco sbucarono fuori dai loro nascondigli per mettersi tutti in fila ordinatamente in marcia, dietro il pifferaio. Il pifferaio si diresse fuori dalle mura e i topi lo seguirono fino al fiume, dove, come per magia, si buttarono dentro lasciandosi trasportare via dalla corrente, lontano. Lo strano pifferaio aveva liberato la città dai topi.
1: Evviva! Facciamo festa, balliamo! Suona pifferaio, suona per la città!

0: In Borgomastro, però, non era per niente felice, perché ora avrebbe dovuto pagare 100 monete d'oro allo strambo pifferaio, a cui in realtà non voleva dare neppure un soldo. Non gli piacevano le persone bizzarre e in più era veramente un uomo molto avaro. Decise che non avrebbe mantenuto la parola, anche se il pifferaio aveva mantenuto la sua. «Ho liberato la città dai topi, ora pretendo la mia ricompensa», disse il pifferaio al burgomastro.
1: «Ma di quale ricompensa vai dicendo? Per aver suonato un piffero? Al massimo posso darti una moneta d'oro per l'esibizione. E fatela bastare!»
0: Gli grugnì contro il borgomastro, facendo saltare la moneta in mano al pifferaio. Il pifferaio, anche se evidentemente contrariato, arrossì un pochino, ma non disse nulla. Si congedò e con passo tranquillo tornò sulla via principale del paese, dove riprese a suonare il suo piffero e la sua dolce melodia, come gli avevano chiesto gli abitanti della cittadina. Questa volta però, che meraviglia! A mettersi in fila dietro di lui furono tutti i bambini del paese. Sembravano come rapiti dalla magia della musica che li ipnotizzava e li faceva marciare educatamente dietro al pifferaio. Ballavano con leggerezza, con sguardo trasognato. Come li capisco. A nulla valsero le suppliche e i tentativi dei genitori di trattenerli e di impedire loro di uscire dalla città dietro il pifferaio. Bambine e bambini si divincolarono e continuarono a cantare e camminare felici dietro il musicista. Lunga marcia, prima attraverso i boschi, poi nella foresta fino ai piedi delle montagne, dove il pifferaio si fermò e si mise a suonare una melodia molto differente dalla precedente. Suoni più gravi e oscuri uscirono dal flauto di legno. Nella parete della montagna si aprì un varco, un passaggio, dove il pifferaio entrò, continuando a suonare la sua musica, e con lui entrarono tutti i bambini. Quando anche quello che sembrava l'ultimo fu entrato, il varco si richiuse. Ma dei bambini, in realtà, ne mancava ancora una, che era un po' zoppa e non era riuscita a tenere il passo dell'allegra comitiva. Quando finalmente anche lei si ritrovò davanti al varco nella roccia e lo trovò chiuso, cominciò a battere i pugni contro le pietre, disperata. «Fatemi entrare! Fatemi entrare!» gridava con tutto il fiato che aveva in corpo, ma nessuno dall'altra parte le rispondeva. Tornò quindi triste e abbattuta ad Hamelin, dove l'intero paese era disperato per la perdita di tutti i suoi figlioli. Alla bambina non interessava nient'altro che poter anche lei inseguire il pifferaio magico per ricongiungersi con tutti i suoi amici e le sue amiche, e così accompagnò gli adulti nel punto della montagna che si era aperto e poi magicamente richiuso. Tutti provarono invano ad aprire un passaggio nella roccia della montagna, ma non riuscirono a scalfirne neppure un centimetro. Doveva essere sicuramente protetta da una magia. Poi un giorno a casa la bimba ebbe un'idea. Costruì un piffero e iniziò a suonarlo. Le ci vollero parecchi giorni per ritrovare la melodia che suonava il pifferaio, ma alla fine ci riuscì. Camminò quindi più veloce che poteva fino al varco nella montagna e cominciò a suonare la melodia. Magicamente il passaggio si aprì. con passo incerto e zoppicante, piena di emozione e mista paura. La bambina entrò. Dentro l'aspettava il pifferaio, che con un gran sorriso le disse: «Hai trovato dentro di te la magica melodia capace di incantare le persone innocenti e gli animali. Coraggio, prendi posto tra i tuoi amici». La bambina si guardò intorno con gli occhi lucenti di commozione e vide intorno a sé moltissimi strumenti, pianoforti, trombe, tromboni, strumenti a percussione, fisarmoniche, un'arpa, clarinetti e naturalmente flauti. Tutta l'orchestra composta da bambine e bambini le diede il benvenuto con l'ouverture del flauto magico e lei si sedette davanti al suo leggio per suonare la sua parte. Poi decisero insieme di uscire dalla montagna e si formò così un'allegra colonna festante, una banda di suoni e di musica che poco dopo entrò trionfalmente in città. Ci fu una gran festa che durò giorni e giorni per celebrare bimbe, bimbi, musica e sì, anche quello strano pifferaio che li aveva prima liberati dai topi, poi li aveva spaventati portando via i loro figlioli, ma che poi li aveva ricondotti a casa con il dono della musica. E un bel ringraziamento quella bimba che, proprio perché un po' sfortunata nel camminare, aveva potuto riportare tutti a casa. Il borgomastro, che con la sua avarizia aveva di fatto creato tutta quella disavventura, fu cacciato dal paese, ma prima dovette pagare il pifferaio 100 monete d'oro!

0: Chao.
1: Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro? Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

c'erano già più nel 68. Scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto, amore. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan e i profondi.

freddo in quella stanza di altri e spoglia, vederti o non vederti tutta nuda, per un fatto di clima e non di voglia.

dormire, come le tante, via distrattamente, a cercare di fare o di capire. Forse lo stan pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

tenda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava.

Amanda, la strada bagnata, correndo alla fabbrica dove lavorava Manuel. Il sorriso ampio, la pioggia sul viso, ma niente ti importava, solo incontrarti.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina.

Buonasera a tutti per questa nuovissima puntata di Cose da Pass, puntata numero 99. Pensate un po', 99 puntate di Cose da Pass. E chi se lo aspettava? Io sinceramente pensavo di fare una cinquantina al massimo di puntate, non andare oltre. Invece, insomma, siamo a 99 e ho pensato anche che la prossima volta arriveremo a 100 con una puntata speciale dedicata ad un altro dei miei amici speciali e poi mi prenderò un po' di pausa, qualche settimana un po' di riposo, perché ci vuole in questo periodo. Sono periodi strani per anche per il mio lavoro di docente, di musicista, per cui c'è bisogno di staccare e fare altro, dare priorità ad altre cose. Dunque, dicevo, puntata numero 99, e io ormai ci avevo preso gusto a parlare degli anni 80. L'altra volta ci siamo lasciati sulla discografia disastrata, quindi questa cosa che avevo preso, questo concetto che avevo preso dal libro di Gianfranco Caliendo, Memorie di un capellone, dove lui raccontava in pratica che negli anni 80 la discografia del Giardino dei Semplici, insomma, fu abbastanza, come dire, dura e difficile da proporre e anche da produrre, ecco questo. Però si tratta comunque sempre di capolavori. Il Giardino dei Semplici non ha mai fatto un disco brutto. E riflettendo su questa cosa, mi sono chiesto, oggi a quasi 60 anni, il primo giugno di quest'anno, insomma, compirò i 60, a Dio piacendo. Dicevo, ma io che cosa ascoltavo negli anni 80? Quindi posso immaginare che nel 1986 io avevo 20 anni, ma la musica la ascoltavo da molto tempo prima. Ho cominciato ad ascoltarla veramente da bambino, e anche musica di un certo livello, però negli anni 80, gli anni 80 erano anni colorati, e io, scavando tra i ricordi, ho trovato dei gruppi che oggi magari non ascolto neanche più. Parlo di CCGP, parlo di Litfiba, parlo di Allison Run, dei Reds, gruppi un po' indie, un po' underground, come si diceva all'epoca. Però insieme a questi ascoltavo le grandi band degli anni 70, come i Pink Floyd, che erano tornati in pista con A Momentary Lapse of Reason, per esempio, oppure ascoltavo cantautori anche un po' nazional popolare. Mi piaceva molto il Claudio Baglione degli anni 80, anche se Claudio negli anni 80 poi ha prodotto fondamentalmente due dischi, e a me piacevano. Avevo visto anche i concerti, diversi concerti di Baglioni in quegli anni, però poi ascoltavo anche altro, ascoltavo soprattutto musica degli anni 60, non tanto quella dei 70, ma quella dei 60. Ascoltavo i Doors, ascoltavo i Buffalo Springfield, per esempio, ascoltavo i Jefferson Airplane, i Traffic, ascoltavo questa musica qua, anche perché influenzato dai miei amici che ascoltavano questa roba qua. Adesso che ricordo, il mio amico Luca Rivi, detto Jack Canis, insomma, mi bombardava con i suoi Police, e io ascoltavo anche i Police, poi naturalmente insieme a tanti altri, i Beatles in primis, poi ascoltavo Paul McCartney, naturalmente George Harrison, un po' meno John Lennon, perché dopo la dipartita di John nel 1980 ero rimasto talmente impressionato che per anni non sono riuscito più ad ascoltarlo. Dunque, cominciamo subito con questa scaletta. Che cosa ascoltavo? Ecco, questa potrebbe essere il leitmotiv di questa sera. Il primo brano ve lo passo subito.
C'è da dire che in quegli anni, la metà degli anni 80, io abitavo in Emilia Romagna, abitavo a Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, che era molto vicino, diciamo, a Modena, a tutta la provincia modenese, Sassuolo. I Reds erano proprio un gruppo di Spilamberto che si erano formati nel 1979, e vabbè, poi si sono sciolti nel 97, poi hanno ripreso nel 2008. La loro caratteristica era quella che erano un po' visti come gli indiani padani, questo è stato anche il primo nome della band, e poi successivamente Reds. Il gruppo inizia suonando del punk rock con venature decisamente dark, e in quegli anni andavano moltissimo. Successivamente il loro rock così granitico e decisamente punk vira verso la new wave, e entrano in contatto con una bella etichetta indipendente che si chiamava Italian Records, e iniziano a suonare nei locali rock che, insomma, il panorama emiliano offriva, ed anche italiano. Non erano tantissimi in quel periodo, e le discoteche avevano preso il sopravvento. Poi in Emilia Romagna le discoteche erano enormi, quindi le loro performance dal vivo erano molto coinvolgenti, almeno questo ricordo io. Mi colpì un disco in particolare, un disco che avevo comprato addirittura in cassetta, se non ricordo male. Questo disco si chiamava proprio Reds, ed era del 1987. Il brano che riascolto con tanto, tanto, tanto piacere insieme a voi si chiama Camminando su una nube.

Nulla da dire, i Reds erano proprio formidabili, io li adoravo e naturalmente facevo di tutto per andarli a sentire in quegli anni, li trovavo spesso, per la verità, anche alle feste dell'Unità e altre feste di partito più o meno. Voglio ricordare i componenti, questo è una cosa che... Wilco Zanni alla chitarra, tuttora presente perché i Reds suonano ancora, Romy Ferretti al basso e Lor Lunati alla batteria, tuttora presenti tutti e tre. Poi c'erano altri componenti che hanno fatto parte a varie riprese, c'era Claudia Lloyd per esempio, che aveva, quando è uscito questo brano, da poco abbandonato la band. Il primo bassista è stato Franz Monti, che è stato in forza alla band fino al 1987, mentre il primo batterista era Graziano Leo, anche lui fino al 1987. Naturalmente poi tanti turnisti che si sono avvicendati nei loro album successivi. Io stasera voglio farvi ascoltare questa musica principalmente. Vabbè, faremo un'incursione anche in quella musica che si ascoltava per radio, ma questa qua in radio, nelle radio diciamo commerciali, in quegli anni proprio non si ascoltava. In Emilia c'era ancora qualche radio veramente libera, che purtroppo è stata assorbita dalle altre e non c'è più. Però questa era la musica underground, era la musica che noi ventenni ascoltavamo. E naturalmente in tutta questa kermesse di artisti che più o meno venivano dall'Emilia, venivano dalla Lombardia, per la verità io ascoltavo anche Pino Daniele, l'avevo perso un po' di vista, poi verso la fine degli anni Ottanta m'era tornato, diciamo, un po' Pino Daniele. E l'avevo fatto questo incontro nuovo con Pino Daniele ad un concerto suo a Reggio Emilia. Pino Daniele portava in tournée Bonsoirée e io vi faccio ascoltare proprio un brano da Bonsoirée che si intitola Watch, o per meglio dire Watch Out. Un brano che mi rimase veramente impresso e non credo che Pino l'abbia più suonato dal vivo dopo quel tour.

Sì, sì, certo, era il Pino Daniele degli anni Ottanta, erano lontani i fastidi, a me mi piace un blues o di Vien de Terre, per esempio. C'era questa musica qua, c'era la fusion che contaminava il rock, contaminava la musica etno che stava nascendo in quel periodo, che la musica che si distaccava dal folk e diventava world. Per meglio dire, questa musica veniva semplicemente denominata fusion ed è andata avanti per un po' di tempo anche negli anni 90. Ma torniamo a noi, quali altri gruppi io potevo ascoltare a parte, diciamo, quelli che ascoltavano un po' tutti? Prima avevo parlato dei Pink Floyd, ma ve li faccio ascoltare più tardi. Il disco A Momentary Lapse of Reason l'ho adorato in quegli anni, praticamente. Oggi un po' meno, per la verità. Però io ascoltavo i CCCP, per esempio. Il brano che vi regalo è Tu menti, dall'album Socialismo e Barbarie.

e qua si giocava in casa. I Reds erano di Reggio Emilia, erano un gruppo fondato un po' prima del 1982 ed attivo fino al 1990, poi a più riprese, insomma, è tornato in pista. Nel 2023, nel 2025, penso che ancora adesso qualche concerto in giro lo facciano da qualche parte quando si riuniscono. I loro testi e la loro musica hanno influenzato e ispirato tanti gruppi musicali italiani nei decenni successivi. Parlo delle Luci della Centrale Elettrica, i Linea 77. I Marlene Kunz, i Massimo Volume, tutti i gruppi che poi ho ascoltato, Modena City Ramblers, i Subsonica, eccetera, eccetera. Gli stessi Måneskin, per esempio, sono stati influenzati molto dai Reds, cioè dai Reds, sì, anche dai Reds e dai CCCP, o per come si pronuncia in russo, SSSR. Dunque, la formazione principale. Era appunto questa qua, Giovanni Lindo Ferretti alla voce, Massimo Zamboni alla chitarra e al basso, poi dal vivo adoperavano altri musicisti, Danilo Fatur alla voce, ai cori e anche alla parte teatrale e Antonella Giudici che tra l'altro cosa abitava più o meno dove abitavo io in quegli anni, che faceva la corista e naturalmente anche lei curava la parte scenica. Veramente, poi c'era soprattutto in quel periodo Umberto Negri che suonava il basso dal vivo e curava anche la drum machine perché loro non avevano sempre la batteria acustica, anche se Zeo Giudici ogni tanto, insomma, si faceva vivo in qualche concerto suonando la batteria acustica. L'ultimo periodo dei CCCP ha avuto come bassista Gianni Maroccolo, che dopo poi passò nei CSI. Dunque, ma ancora, io ricordo c'erano pure formazioni minori, che però in quegli anni erano conosciuti nel circuito underground. Parlo per esempio degli Hells Angels. Il brano che vi faccio sentire è Fox.

E penso che anche a Riccardo Cortecci faccia piacere ascoltare questa musica. Del resto, negli anni Ottanta anche lui era ventenne o poco più. Era la musica che ascoltavano, diciamo, quelli che chiamavano un po' i giovani di tendenza, niente a che fare con i paninari milanesi, eravamo un po' più alternativi, e con questo ascoltavamo anche Guccini, soprattutto Guccini, un po' meno De André per la verità, però Guccini tanto, forse perché io abitando in Emilia Guccini era molto più sentito proprio sulla pelle, ecco. E poi I Nomadi, quanti concerti ho visto dei Nomadi. Un disco dei Nomadi mi colpì in particolare in quegli anni dove la formazione era stata pure rinnovata. Dante Begreffi era un ragazzo della nostra età che aveva preso il posto di Umbi Maggi al basso elettrico e naturalmente i Nomadi avevano abbassato un po' lo standard dell'età, ecco, però i Nomadi sono sempre stati al passo con i tempi, un po' come i Pooh, soltanto che i Nomadi erano più impegnati. Noi ci ascoltiamo un bel brano proprio da questo album, Ci penserà il computer. Il pezzo è bellissimo e si intitola Nuvole basse, eccolo sul piatto.

Bello, bello, non c'è che dire, questo album è spettacolare, anzi consiglio a tutti voi di trovarlo da qualche parte, riascoltarlo, riconsiderarlo. È un disco particolarissimo dei Nomadi che segna un po' il loro cambio di rotta e i brani che poi verranno successivamente a questo album avranno più o meno lo stesso colore. Ma passiamo ad un'altra band di quegli anni 80, era già considerata allora tra le band più importanti della storia della musica italiana, anche se era ai primi album. Parlo dei Litfiba. Litfiba si sono ancora riuniti negli ultimi tempi, hanno suonato anche al concertone del 1 maggio a Roma, riequilibrando un po' la sorte di un concertone un po' equivoco, per la verità. Io ho visto solamente loro, questo tanto per capirci, ma i Litfiba sono stati veramente grandi in quegli anni 80 e anche negli anni 90 naturalmente. La formazione classica originaria del gruppo prende vita in giro per Firenze, come ama dire Piero Pelù, e quindi Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Sandro Dotta, eccetera, Francesco Calamai, insomma, insieme a Piero si riuniscono per fare della musica insieme. Non avevano certamente neanche forse l'intenzione di diventare una grandissima rock band. Il gruppo all'inizio è influenzato fortemente dal punk e dal post-punk e naturalmente dalla nascente dark wave, generi che erano molto in voga in quel periodo nel panorama musicale europeo, di cui Firenze fu una piccola capitale grazie a band che non bisogna scordare. Io non li ascoltavo tanto, ma comunque sono delle grandi band, parlo dei Diaframma e dei Neon. L'esordio dal vivo del Fiba avvenne il 6 dicembre del 1980 con un concerto alla Roccoteca Brinton, che era un'appendice della Casa del Popolo di Settignano, vicino Firenze. Cominciano a suonare i ragazzi e naturalmente qualche anno dopo incideranno il loro primo EP prima di giungere al disco vero e proprio. Il disco che ascoltavo tantissimo in quegli anni dei Litfiba era Desaparecido, un disco del 1985, disco precedente al fortunatissimo 17 Re, però a me Desaparecido è piaciuto sempre più di tutti ed è il primo album in studio, il primo vero album in studio dei Litfiba, pubblicato nel marzo del 1985. La formazione vede Piero Pelù alla voce, Federico Ghigo Renzulli alla chitarra, Gianni Maroccolo al basso, Antonio Aiazzi alle tastiere e Ringo De Palma, il grande Ringo De Palma, alla batteria. Poi naturalmente dal vivo e anche in studio vi erano altri musicisti come Francesco Manganelli al pianoforte, Rashid alla seconda voce, Anno Rin in alcuni assoli di chitarra, eccetera eccetera. Questo disco è un disco che non ebbe forse un successo immediato, diciamo il successo l'ha raggiunto dopo, quando poi i Litfiba si sono affermati come una grande band. Il brano naturalmente che vi faccio ascoltare, che coverizzavo anch'io naturalmente come tanti altri, si chiama Ziganata, eccolo.

Che potenza, mamma mia, mi viene quasi voglia di farvi ascoltare il brano che seguiva Zigarata, che era Pioggia di luce, ma noi dobbiamo andare avanti, il tempo non è tantissimo e io stasera vi sto raccontando un pochino di me. Era una trasmissione che volevo fare già da un po' di tempo, anche se non avevo ben in mente che cosa fare per raccontarvi un pochino dei miei anni Ottanta. Io vi ricordo che siamo sempre su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Questa è Cose da Pass e io sono Pass Scarpato. Voi che ci seguite un po' da tutta Italia e anche dall'estero, siete i miei eroi nel vento, come avrebbero detto naturalmente i Litfiba. Riccardo Cortecci è ancora lì, sono sicuro che mi sta ascoltando e mi sta consigliando delle cose, qualche discussione magari ogni tanto nella messaggeria di WhatsApp, come sempre in ogni puntata naturalmente. Che cosa farvi ascoltare ancora, che cosa mi viene ancora in mente, magari qualcosa di più come dire, di più conforme al gusto italiano dell'epoca. A me, per dire la verità, insieme a tutta questa bella musica che ascoltavo, anche Claudio Baglioni mi piaceva e mi piace ancora, non tutto, ma buona parte delle cose. Il brano è del 1985, fa parte di un album, secondo me, che ha determinato il Baglioni nuovo, un taglio netto con il passato degli anni 70. Il disco è La vita adesso, il brano è Notte di notte. E Notte di notte, Riccardo, tutto per te, naturalmente.

Anche questo brano è formidabile, molto bello. Sì, d'accordo, possiamo dire quello che vogliamo, che Baglioni era in quegli anni un cantautore nazional popolare, ma queste sono chiacchiere, perché la musica, come diceva Miles Davis, si distingue in buona o cattiva, e questa è musica veramente buona. In quegli anni, alla fine degli anni 80, era il 1989, capitai in un locale di Reggio Emilia città, non ricordo esattamente il nome di questo locale, ma ci suonava un gruppo che vendeva anche sul posto i suoi LP, un LP in particolare che era appena uscito ed era il loro primo LP. Naturalmente io mosso dalla curiosità, perché non li capivo tanto, mi ricordavano un po' Frank Zappa, mi ricordavano qualcosa dei Goofy, che era musica che ascoltava mio padre, un po' del cabaret milanese, ecco. Loro erano Elio e le Storie Tese, e naturalmente comprai questo 33 giri, che ho ancora naturalmente, che si chiamava Elio Samaga Ucapan Kariana Turu, insomma era un titolo non proprio facilissimo che si presta a molti equivoci. Sì, questo disco mi piace ancora, devo dire la verità, è un disco che più passa il tempo e più insomma acquista forza, non so perché, ma Elio successivamente insieme alla band ha fatto dei dischi formidabili, io li ho quasi tutti per la verità, però questo ha un fascino particolare. Il brano che mi sento di proporvi e che ascoltavo tantissimo allora, era il 1989, quasi a cavallo col 1990, il brano è Nubi di ieri sul nostro domani odierno, tra parentesi abitudinario, un brano divertente ma di grande significato, come nella tradizione di Elio e le Storie Tese. Eccoli tutti per voi in vinile.

Di grandissimo spessore, di significati reconditi, lieto mi addormento, ebro dei miei gas, ditemi perché, se la mucca fa mu il merlo non fa me, eccetera eccetera. Insomma, Elio in questo periodo era veramente in uno stato di grazia poetico, almeno questo è quello che sinceramente penso. La formazione della band in questi anni era quella lì, la più classica, diciamo, quella più amata, Elio alla voce, Confotanica alle tastiere, indicata nel libretto del disco, cioè nella copertina, come pianola, Civas alla chitarra elettrica, la chitarra elettrica con la leva, Faso al basso, poi Mufo Yask al sassofono, alla chitarra elettrica addizionale, ai cori, alle voci dentro il suolo e fuori dal suolo, naturalmente. Poi vi erano altri musicisti aggiunti come Kurt Chris alla batteria, Memphis Horns alle voci, poi c'era la polifonica di Bals, voci in silos e tanti altri. Era un bel cast assortito per questo album davvero splendido e, ripeto, di grandissimi significati filosofici. Ma passiamo agli Allison Run. Gli Allison Run sono quelli che mi sono piaciuti di più, devo dire la verità, e questo, insomma, siamo a Bologna, siamo alla metà degli anni 80 e questa band che in qualche modo raccoglie pure elementi non solamente di Bologna ma anche pugliesi, fa il suo ingresso nel mondo discografico underground con questo grande album, veramente un bellissimo album. Dal titolo God Was Completely Deaf, pubblicato dalla Mantra Records nel 1989. In effetti questo album era stato preceduto da due EP nel 1987-88, il primo dal titolo All Those Cats in the Kitchen e il secondo semplicemente Allison Run, che è pure il più bello per la verità. Dunque, un po' di storia di questo gruppo: si formano a Brindisi nella prima metà degli anni 80, si trasferiscono a Bologna, dove realizzano il primo demo, Lost in a Circle, e dopodiché dal 1988 il gruppo diventa un quintetto con l'inserimento del grandissimo Umberto Palazzo al basso, ce lo ricordiamo per il Santo Niente, per esempio, questi gruppi, o i Massimo Volume, ecco, per dire. Mentre Sado Sabetta suonerà le tastiere, e con questa formazione partecipano con il brano Ceremony anche all'album tributo Something About Joy Division, pubblicato sempre nel 1988. Nell'89 esce appunto il loro album, che li piazza tra i più importanti gruppi della scena underground italiana del periodo. L'album riceve il premio Union come migliore autoproduzione dell'anno. Loro saranno anche ospiti della prima edizione del concerto del 1 maggio a Roma nel 1990, ed io c'ero, me li ricordo benissimo, sono andato ad applaudire loro, ma ad applaudire anche i Reds, che, come vi ho detto prima, mi piacevano tantissimo. Dunque, finisce qua la nostra puntata di stasera. Io in effetti volevo all'inizio parlarvi un po' degli anni 80 più alternativi, invece siamo finiti a parlare di me, di quello che mi piaceva in quegli anni, ma vi assicuro, non mi piaceva solamente questo, cioè questa era solamente una parte della musica che ascoltavo. Esiste tutta un'altra parte di musica estera che insomma io amavo tantissimo. Ricordo tra i tanti David Sylvian, Brian Eno, mi piacevano i Roxy Music, poi i Japan per esempio, i Cure o i Cult, tanti di questi gruppi interessanti, come anche dei cantautori americani, mi viene in mente Tracy Chapman, oppure ascoltavo i Police, Sting,
tanta musica anche anni 70, perché bazzicavo con un gruppo di amici che suonavano e ascoltavano soprattutto il Led Zeppelin, per esempio, e i Pink Floyd anche. Dunque, niente, noi ci ascoltiamo adesso Small Dog degli Allison Run. Io vi saluto, saluto ancora Riccardo Cortecci, saluto Tullio che ci sta ascoltando da Napoli, e un abbraccio circolare con il solito ciao ciao ciao al prossimo appuntamento, che insomma giovedì ci vedrà protagonisti su queste frequenze radio Redoneir, la radio mai d'ome mai di moda. Noi siamo Cose da Pass, questo programma di valvolamenti e svalvolamenti e discorsi pure sconclusionati a volte, ma non ce ne frega niente, l'importante è sempre il sentimento. Ciao ciao ciao, passi scarpati.

0: cose da Paz, ha condotto Paz Scarpato.
1: State ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai di moda.
0: Appuntamento a giovedì prossimo con Cose da Paz, ore 19:00.

certi canali, fra ratti sapienti e pneumatici e ruggine vetri. Chissà se la stessa lucente di sole o fanali, che vedo le osa passare richiuse in 3 metri, si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso quell'acqua bevuta di sete o che lava te stesso.

Molesta, molesta l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale. Mi compro il giorno.

voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare, mi lascio mangiare sentendo l'odore.

l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo, molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consuma.

palazzo ha costruito per avere la luna più vicina. Il pazzo

tu, dove le case cambiano colore, dove c'è il molo dei contrabbandieri e costa un po' di meno anche l'amore, fra i marinai che aspettano l'imbarco e ridono chiedendo un altro litro.

io non dai suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo tra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.

Redon Air presenta Quattro Mori, storie, personaggi e chiacchiere sull'isola più bella del Mediterraneo. Conduce Franco Zurru, un sardo trapiantato in continente.

Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori, la 18ª. Sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. Con questa trasmissione cerco di far conoscere storie, personaggi, luoghi ed altri aspetti della Sardegna poco noti ai continentali, ma che forse meritano di essere raccontati. E oggi parliamo di Grazia Deledda, scrittrice e narratrice. Prima e sinora unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1927. Ma più ancora che di premi e di riconoscimenti, vogliamo parlarvi di una donna straordinaria, di una ragazza di Nuoro che imparò quasi da sola a scrivere, che mandava i suoi racconti alle riviste del continente in buste sigillate e di nascosto dalla famiglia, che vinse la diffidenza del suo stesso paese e quella dell'intera Europa letteraria. È una storia che sembra un romanzo, anzi, è più bella di qualsiasi romanzo. Ma come al solito, prima di iniziare il racconto, ascoltiamo un po' di musica. Oggi la selezione musicale è un po' particolare, ve ne parlerò più avanti.

L'aurora saliva, le rocce umide e le foglie dei rami apparivano rose. Le montagne lontane sorgevano azzurre sul cielo rosso dove la luna tramontava. Diafana come un sottile anello di alabastro, saltando, scendendo, arrampicandosi sui macigni, curvandosi agilmente a fissare il vuoto dei crepaci, frugando fra i cespugli e il muschio umido. Per qualche istante Basilio dimenticò

rapido. Per qualche istante Basilio dimenticò il suo affanno. Per qualche istante Basilio dimenticò il suo affanno.

Grazia Deledda nasce a Nuoro il 27 settembre del 1871. Nuoro, città di granito, capoluogo di una provincia sarda fra le più isolate d'Italia, dove le tradizioni barbaricine sopravvivevano e in parte ancora sopravvivono intatte da secoli. Il padre, Giovanni Antonio De Idda, è un uomo benestante e di buon cuore, commerciante, poeta dilettante e anche sindaco per qualche anno. La madre, Francesca Cambosu, è invece una donna severa, ancorata ai valori più tradizionali, una donna che non avrebbe mai approvato l'idea che sua figlia diventasse una scrittrice. Grazia è la quarta di sette figli. Frequenta le scuole elementari, poi studia un po' con un precettore privato e fine. Per una ragazza sarda dell'Ottocento quello è già molto. Eppure lei legge tutto quello che le capita fra le mani, i romanzi d'appendice delle riviste italiane, i classici, e ascolta le fiabe sarde che le raccontano i vecchi del paese. E soprattutto osserva il mondo intorno a lei con quegli occhi da bambina seria e curiosa che non perderà mai. A 11 anni scrive i suoi primi versi, a 13 pubblica un racconto breve su una rivista romana, si chiama Sangue Sardo, 13 anni nel 1887, e lo fa di nascosto perché la famiglia non approverebbe. Scrivere per una donna nell'Italia e nella Sardegna di fine 800 era quasi una vergogna, qualcosa di sospetto, di pericoloso. Le donne dovevano badare alla casa, non perdere tempo coi libri. Ma Grazia non si ferma. Scrive di notte, quando la casa tace, manda i suoi manoscritti a Milano, a Roma, alle riviste letterarie, racconta la sua isola, i pastori, le feste religiose, i codici d'onore antichissimi, le donne che aspettano i mariti lontani, i banditi che fuggono nella macchia. È un mondo che il resto d'Italia non conosce e che affascina proprio per questo. Nel 1892, a 21 anni, pubblica il suo primo romanzo vero, Fior di Sardegna. Non è ancora la Deledda matura, ma c'è già tutto, quella voce inconfondibile, quella capacità di rendere la Sardegna un luogo insieme reale e mitico, un luogo dove la colpa e la redenzione si rincorrono come nuvole sul Gennargentu.

Nel 1899 Grazia Deledda lascia Nuoro per Cagliari. È una tappa importante, per la prima volta esce dall'ambiente che la soffoca e la nutre allo stesso tempo. A Cagliari conosce Palmiro Madesani, un funzionario del Ministero delle Finanze originario di Mantova, uomo del continente, colto, che legge i suoi libri e l'ammira davvero. È una cosa rara per lei. Si sposano nel 1900 e si trasferiscono a Roma. Roma cambia tutto. Deledda entra in contatto col mondo letterario italiano, conosce scrittori e intellettuali, legge i grandi della narrativa europea, Tolstoi, Ibsen, Zola, ma soprattutto, e questo è fondamentale, Roma le dà la distanza giusta dalla Sardegna, quella distanza che le permette di vedere l'isola con chiarezza, di trasfigurarla in letteratura senza esserne travolta. Perché questo è il paradosso di Grazia Deledda. Più si allontana dalla Sardegna, più la Sardegna diventa il centro assoluto di tutto quello che scrive. Roma è la sua città, ma la Barbagia è il suo cosmo. I suoi personaggi continuano a parlare in sardo, a seguire i codici antichi, a portare il peso di colpe che si tramandano di generazione in generazione. La Sardegna non la lascia mai, anzi, è lei a non lasciare mai la Sardegna. A Roma nascono i suoi due figli. Franz e Sardus, il nome del secondo dice già tutto. A Roma scrive i suoi libri più importanti, mattina dopo mattina, con quella disciplina ferrea che caratterizzava il suo lavoro. Mentre il marito gestisce la sua carriera amministrativa, lei scrive, sempre, con una costanza quasi ascetica.

Parliamo ora dei libri, perché Grazia Deledda ha scritto molto, oltre 40 romanzi e racconti di novelle, ma ci sono alcune opere che restano imprescindibili, che chiunque voglia capire la letteratura italiana fra 800 e 900 dovrebbe leggere. Il primo è Elia Sportolu, del 1903. È la storia di un giovane pastore sardo che torna dal carcere continentale, si innamora della fidanzata del fratello, cerca di fuggire dalla tentazione entrando in seminario, ma non riesce a liberarsi né dall'amore né dal senso di colpa. È un libro potentissimo, dove la psicologia dei personaggi si intreccia con le credenze popolari sarde e con una visione quasi biblica del destino. La critica lo nota. E Deledda comincia ad essere tradotta all'estero. Poi, nel 1913, arriva quello che molti considerano il suo capolavoro, Canne al vento. Il titolo viene da un'immagine bellissima: gli uomini sono come canne al vento, piegate dalle forze della vita, dal destino e dalla colpa. Il protagonista è Efix. Un servo fedele che si sente in debito con la famiglia delle sue padrone per un torto antico. La storia è semplice, ma la scrittura è straordinaria, lenta, ipnotica, piena di quella luce sarda che sembra venire da un altro tempo. Canne al vento è il romanzo che la consacra definitivamente. Va in stampa più e più volte, viene tradotto in decine di lingue, ancora oggi è il libro di Grazia Deledda più letto nel mondo. E quando il comitato per il Nobel cerca le sue opere per valutarla, è questo il libro che pesa di più nella decisione. Ma ci sono anche altri titoli che vale la pena ricordare. La madre del 1920, dove un sacerdote combatte tra la vocazione e l'amore per una donna, mentre la madre veglia su di lui in una notte d'angoscia infinita. E il segreto dell'uomo solitario, le novelle sarde, Marianna Sirka. Ogni romanzo è una finestra su un mondo che Grazia Deledda sembra aver custodito dentro di sé come qualcosa di sacro. Qualcuno l'ha definita verista, l'ha messa vicino a Verga, ma è una definizione riduttiva. In Grazia Deledda c'è qualcosa di più, una dimensione mitica, quasi fiabesca, che l'avvicina piuttosto ai grandi narratori nordici o ai romanzi russi dell'Ottocento. Lei stessa diceva di essere influenzata da Tolstoi e si sente.

L'autunno incipiente velava il cielo d'infinita dolcezza. L'orizzonte si copriva d'un vapore latteo e roseo che pareva velasse ma lasciasse intravedere

L'autunno incipiente velava il cielo d'infinita dolcezza. L'orizzonte si copriva d'un vapore latteo e roseo che pareva velasse ma lasciasse intravedere

E siamo al 1927, il 10 dicembre, a Stoccolma, Grazia Deledda sale sul palco dell'Accademia di Svezia per ricevere il premio Nobel per la letteratura. Ha 56 anni, è la prima donna italiana a vincerlo e ancora oggi, a quasi 100 anni di distanza, rimane l'unica. La motivazione del premio parla di una scrittura ispirata dalla sua vita insulare, capace di descrivere con plastica chiarezza la vita della sua isola natale e con profondità e calore trattare problemi di generale interesse umano. Sono parole bellissime che colgono esattamente quello che Deledda fa: prendere una piccola isola del Mediterraneo e farne un universo. Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono: Grazia Deledda, al momento della cerimonia, sta già soffrendo dei primi sintomi di quello che poi si rivelerà essere un tumore al seno. Sa probabilmente che la sua vita si sta avvicinando alla fine, eppure è lì, dritta, elegante, con quello sguardo serio e intenso che si vede nelle fotografie. Ricevere il premio con dignità assoluta. La notizia arriva in Sardegna come una bomba. Nuoro festeggia, i giornali di tutta Italia ne parlano e lei, in un'intervista di quei giorni, dice che il Nobel non appartiene solo a lei, ma alla Sardegna intera. Che senza quella terra, senza quelle storie, senza quelle voci, non avrebbe avuto niente da raccontare. È un gesto di umiltà autentica, non è la posa di una vincitrice, è la gratitudine di una narratrice.

0: Elias, innocente.
1: E l'acqua sul viso.

buona vita.

Dopo il Nobel, Grazia Deledda continua a scrivere, ma la malattia avanza. Muore a Roma il 15 agosto del 1936 a 64 anni. Pochi mesi prima aveva terminato il suo ultimo romanzo, Cosima, un romanzo autobiografico che racconta la storia di una ragazza di Nuoro che vuole diventare scrittrice. E Cosima è lei, è Grazia. È il nome con cui lei stessa si proiettava nel futuro, in un libro scritto sapendo che non avrebbe fatto in tempo a vederlo pubblicato. Cosima uscì postumo nel 1937 e c'è qualcosa di toccante nell'idea che la sua ultima parola sia stata su se stessa, su quella bambina di Nuoro che mandava le lettere a Milano di nascosto dalla madre, che sognava un mondo che non conosceva ancora, che aveva scelto di raccontare storie in un'epoca in cui le donne non dovevano farlo. Qual è l'eredità di Grazia Deledda? Prima di tutto letteraria. Ha dato alla Sardegna una voce nel panorama mondiale, ha costruito un immaginario che ancora oggi influenza chiunque scriva di quest'isola. Ha dimostrato che una periferia geografica può essere un centro culturale, che la marginalità non è un limite, ma è una ricchezza. Ma la sua eredità è anche di natura più sottile, più personale. È l'eredità di una donna che ha scelto di essere scrittrice quando farlo significava lottare ogni giorno contro la famiglia, contro i pregiudizi, contro un intero sistema che non prevedeva che le donne potessero avere una vita intellettuale. E l'ha fatto con ostinazione, con umiltà, con una costanza che non ammetteva pause. Non ha mai smesso di scrivere, non si è mai fermata. C'è una frase in Canne al vento che sembra riassumere tutto. Dice: bisogna vivere bene anche quando si vive male. Non so se sia una filosofia di vita, un'indicazione pratica o una preghiera laica, ma mi sembra che Grazia Deledda l'abbia vissuta quella frase fino in fondo.

0: Cos'altro aggiungere? Nel dopoguerra c'è stato un certo dibattito a proposito della posizione di Grazia Deledda rispetto al fascismo. Il conferimento del premio Nobel fu sfruttato da Mussolini a scopi propagandistici e il Duce la volle incontrare a Palazzo Venezia, dove le fece dono di una sua foto con dedica. Ma quando Mussolini le chiese cosa avrebbe potuto fare per lei, Grazia Deledda chiese la grazia per un amico sardo al Confino per motivi politici. Non aderì mai esplicitamente al fascismo, ma in realtà nemmeno ne fu un'oppositrice. In generale, l'atteggiamento di Grazia Deledda fu quello riassunto da lei stessa in una frase: l'arte non conosce politica. Infine, come vi avevo detto, parliamo un attimo della colonna sonora di questa puntata. Tutti i brani che vi ho proposto sono ispirati direttamente a poesie e romanzi di Grazia Deledda. Abbiamo ascoltato Mariano De Idda con Profumo di muschio e Un mondo di sogni dall'album De Idda canta Deledda. Claudia Crabuzza col Regno dei sogni e Fra cent'anni un'altra dall'album Grazia la madre. Il coro Carrales con Noi siamo sardi, scritto da Grazia Deledda. Lena Galte con Donna Lia. Abbiamo parlato di Grazia Deledda, scrittrice sarda, Nobel per la letteratura nel 1927. Ma soprattutto abbiamo parlato di una donna che ha creduto nelle storie quando le storie erano tutto quello che aveva. Se non avete letto Canne al vento o Elia Sportolu, vi invito a farlo. Non sono libri lontani, sono libri che parlano di cose vicinissime a noi: la colpa, l'amore, il senso del dovere e la difficoltà di essere liberi. E con questo vi saluto. Questo è l'ultimo episodio di Quattro Mori per questa stagione, ma è solo un arrivederci perché ci sarà una nuova stagione dopo l'estate. Ho già qualche puntata in progetto e approfitterò delle vacanze in Sardegna per lavorarci. Se avete argomenti da proporre, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, Quattro Mori in lettere tutto attaccato. Oppure mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144. Oppure ancora lasciate un messaggio o un commento su Spotify. In realtà, se voi ne avete piacere, ci possiamo sentire ancora la prossima settimana con una nuova trasmissione, Quattro Mori Jazz Club. Resteremo in Sardegna, ma ci focalizzeremo sul panorama musicale dell'isola. Soprattutto jazz, ma non soltanto jazz. Continuate a seguirmi su Redonair, la radio mai doma e mai di moda, sempre il martedì alle 18 e in replica il giovedì alle 11 o la domenica alle 12, oppure su Spotify. Grazie per essere stati con noi e arrivederci, anzi, asibiri.
1: Redonair ha presentato Quattro Mori. Tutto ciò che avreste sempre voluto sapere sulla Sardegna e non avete mai osato.

Zulu, dice la gente di sangue blu, sono tutti matti, qualcuno fa, e un altro dice sarà l'età. Son seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana. Dice bimba è andata bene.

Yellow way, oh, lieve da so, si muove ste a corte con crone di sciacca, gente che guarda se ne fotte ni, maronne come butta sta comale lì. Yellow way, oh, lieve da nanzi, stanotte a giro mudo senza male i panti.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! La musica. Chi non ama la musica? La musica è capace di portarti ovunque, da una giornata di sole alla pioggia battente, dalla vitalità dei ritmi africani all'eleganza delle sinfonie, dall'emozione di tristezza all'allegria della piena estate passata in compagnia. Se vuoi rilassarti ed entrare nel mondo dei sogni e puoi ascoltare musica, devi svegliarti e hai bisogno di una carica di energia, puoi ascoltare musica. Vuoi restare nel tuo mondo fantastico solo, soletto, sola, soletta? Puoi ascoltare musica! E qui in radio lo sappiamo molto bene. Io amo ascoltare ogni suono, ogni strumento, ogni nota e lasciarmi trasportare via. Via, via! Come per magia.

C'era una volta la piccola cittadina di Hamelin, un'antica città della Germania, e la fiaba di oggi ci riporta a fatti avvenuti molto molto tempo fa, pare addirittura nel 1284, e riscritta poi dai fratelli Grimm all'inizio dell'Ottocento. Io però ve la racconto sempre un po' a modo mio. E dunque, c'era una volta la piccola cittadina di Hamelin che da qualche tempo era stata infestata dai topi. I topi erano ovunque, nei granai, nelle dispense delle case, nei campi coltivati, nei piccoli negozi, e naturalmente rosicchiavano e divoravano tutto quello che capitava loro sotto i denti.

0: Gli abitanti di Hamelin erano disperati. Avevano ormai provato di tutto, ma senza riuscire a cacciarli via. I gatti, portati a centinaia anche dai paesi vicini, scappavano via terrorizzati, perché i topi sapevano di essere tanti e forti ed erano inferociti. E così, oltre a scarseggiare il cibo, cominciarono a manifestarsi i primi sintomi delle malattie dovute alla poca igiene dei topi stessi. Chi accusava mal di pancia, chi allergia al pelo animale, chi vedeva la propria pelle riempirsi di macchie scure. Era la peste. Il borgomastro della città, oggi si direbbe il sindaco, decise allora di dichiarare un vero e proprio lockdown. Nessuno avrebbe potuto uscire di casa per non infettare i concittadini e per non esserne contagiato. Capirete che vita! All'epoca non c'erano né telefoni, né televisori o grandi schermi, niente di niente. Così il borgomastro ricevette moltissime lamentele e un giorno si affacciò al balcone del palazzo municipale dove risiedeva e gridò con la voce più potente che aveva: «Concittadini, chiunque sia in grado di liberare Hamelin dalla piaga dei topi sarà ricompensato con 100 monete d'oro!» Il giorno seguente si presentò alla porta del borgomastro uno strano individuo, tutto vestito di colori sgargianti, con un cappello piumato e con un piffero. Il borgomastro lo squadrò dalla testa ai piedi, pensando di avere davanti uno di quei saltimbanchi che cercano solo un pezzo di pane per tirare a sera, e gli chiese: «Cosa volete? Non sapete che è proibito uscire per strada?» «Ho saputo che la città è infestata dai topi e che offrite una ricca ricompensa. Io posso liberarvi dai topi», rispose il pifferaio.
1: «Tu! Tu liberarci dai topi? E come pensi di fare?»
0: gli rispose sgarbatamente il borgomastro, mettendosi a ridere sonoramente. «Col mio piffero magico», disse sicuro di sé il pifferaio.
1: «Oh, ma certo, col piffero!
0: Rispose il borgomastro asciugandosi le lacrime dalle risate.
1: Va bene, fai pure, se lo dici tu!»
0: E lo liquidò senza minimamente pensare che il pifferaio facesse sul serio. Il pifferaio allora prese a camminare per la via principale e iniziò a suonare una dolce melodia. La gente del paese, incantata da quelle note così dolci, uscì per la strada, nonostante il divieto, perché la musica finalmente fece ricordare loro i momenti felici, i giorni di festa, la compagnia degli amici e degli innamorati. Quello che videro subito dopo i cittadini di Hamelin aveva dell'incredibile. I topi, a poco, sbucarono fuori dai loro nascondigli per mettersi tutti in fila ordinatamente in marcia, dietro il pifferaio. Il pifferaio si diresse fuori dalle mura e i topi lo seguirono fino al fiume, dove, come per magia, si buttarono dentro lasciandosi trasportare via dalla corrente, lontano. Lo strano pifferaio aveva liberato la città dai topi.
1: Evviva! Facciamo festa, balliamo! Suona pifferaio, suona per la città!

0: borgomastro, però, non era per niente felice, perché ora avrebbe dovuto pagare 100 monete d'oro allo strambo pifferaio, a cui in realtà non voleva dare neppure un soldo. Non gli piacevano le persone bizzarre e in più era veramente un uomo molto avaro. Decise che non avrebbe mantenuto la parola, anche se il pifferaio aveva mantenuto la sua. «Ho liberato la città dai topi, ora pretendo la mia ricompensa», disse il pifferaio al burgomastro.
1: «Ma di quale ricompensa vai dicendo? Per aver suonato un piffero? Al massimo posso darti una moneta d'oro per l'esibizione. E fatela bastare!»
0: Gli grugnì contro il borgomastro, facendo saltare la moneta in mano al pifferaio. Il pifferaio, anche se evidentemente contrariato, arrossì un pochino, ma non disse nulla. Si congedò e con passo tranquillo tornò sulla via principale del paese, dove riprese a suonare il suo piffero e la sua dolce melodia, come gli avevano chiesto gli abitanti della cittadina. Questa volta però, che meraviglia! A mettersi in fila dietro di lui furono tutti i bambini del paese. Sembravano come rapiti dalla magia della musica che li ipnotizzava e li faceva marciare educatamente dietro al pifferaio. Ballavano con leggerezza, con sguardo trasognato. Come li capisco. A nulla valsero le suppliche e i tentativi dei genitori di trattenerli e di impedire loro di uscire dalla città dietro il pifferaio. Bambine e bambini si divincolarono e continuarono a cantare e camminare felici dietro il musicista. Una lunga marcia, prima attraverso i boschi, poi nella foresta fino ai piedi delle montagne, dove il pifferaio si fermò e si mise a suonare una melodia molto differente dalla precedente. Suoni più gravi e oscuri uscirono dal flauto di legno. Nella parete della montagna si aprì un varco, un passaggio, dove il pifferaio entrò, continuando a suonare la sua musica, e con lui entrarono tutti i bambini. Quando anche quello che sembrava l'ultimo fu entrato, il varco si richiuse. Ma dei bambini, in realtà, ne mancava ancora una, che era un po' zoppa e non era riuscita a tenere il passo dell'allegra comitiva. Quando finalmente anche lei si ritrovò davanti al varco nella roccia e lo trovò chiuso, cominciò a battere i pugni contro le pietre, disperata. «Fatemi entrare! Fatemi entrare!» gridava con tutto il fiato che aveva in corpo, ma nessuno dall'altra parte le rispondeva. Tornò quindi triste e abbattuta a Tamelin, dove l'intero paese era disperato per la perdita di tutti i suoi figlioli. Alla bambina non interessava nient'altro che poter anche lei inseguire il pifferaio magico per ricongiungersi con tutti i suoi amici e le sue amiche, e così accompagnò gli adulti nel punto della montagna che si era aperto e poi magicamente richiuso. Tutti provarono invano ad aprire un passaggio nella roccia della montagna, ma non riuscirono a scalfirne neppure un centimetro. Doveva essere sicuramente protetta da una magia. Poi un giorno a casa la bimba ebbe un'idea. Costruì un piffero e iniziò a suonarlo. Le ci vollero parecchi giorni per ritrovare la melodia che suonava il pifferaio, ma alla fine ci riuscì. Camminò quindi più veloce che poteva fino al varco nella montagna e cominciò a suonare la melodia. Magicamente il passaggio si aprì. con passo incerto e zoppicante, piena di emozione e mista paura. La bambina entrò. Dentro l'aspettava il pifferaio, che con un gran sorriso le disse: «Hai trovato dentro di te la magica melodia capace di incantare le persone innocenti e gli animali. Coraggio, prendi posto tra i tuoi amici». La bambina si guardò intorno con gli occhi lucenti di commozione e vide intorno a sé moltissimi strumenti: pianoforti, trombe, tromboni, strumenti a percussione, fisarmoniche, un'arpa, clarinetti e naturalmente flauti. Tutta l'orchestra composta da bambine e bambini le diede il benvenuto con l'ouverture del flauto magico e lei si sedette davanti al suo leggio per suonare la sua parte. Poi decisero insieme di uscire dalla montagna e si formò così un'allegra colonna festante, una banda di suoni e di musica che poco dopo entrò trionfalmente in città. Ci fu una gran festa che durò giorni e giorni per celebrare bimbe, bimbi, musica e sì, anche quello strano pifferaio che li aveva prima liberati dai topi, poi li aveva spaventati portando via i loro figlioli, ma che poi li aveva ricondotti a casa con il dono della musica. E un bel ringraziamento quella bimba che, proprio perché un po' sfortunata nel camminare, aveva potuto riportare tutti a casa. Il borgomastro, che con la sua avarizia aveva di fatto creato tutta quella disavventura, fu cacciato dal paese, ma prima dovette pagare il pifferaio 100 monete d'oro!

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

Io che credevo alle favole e non capivo le logiche, è una follia.

0: Benissimo, benissimo, meravigliose e meravigliosi ascoltatori ancora tutti insieme e spero sempre di più qui alla Radio delle Meraviglie, che è un programma di Redonair. Grazie a Redonair di esistere e grazie a voi di ascoltarci e grazie subito, lo dico con grande affetto, al nostro regista Tommy Corea che ci segue con passione e impegno e ci sopporta oltre che supportarci. Oggi siamo alla presenza fisica in studio con un artista bergamasco, un artista direi tutto tondo, una persona che in questi anni, adesso lo approfondiremo, ha avuto un impegno costante sia nel campo musicale e poi anche nel campo letterario e poi comunque ha vissuto momenti importanti anche di complessi legati al territorio bergamasco e non solo. Siamo alla presenza di Botti Dionisio, grazie di essere qui presente
1: Ciao,
0: con noi. Ecco,
1: piacere mio e grazie dell'invito.
0: chiaramente non ci diamo del tu perché siamo in una radio del tu. Però a maggior ragione questa volta il tuo nasce anche da un comune amico, Pasquale Scarpato, che ci accomuna e per varie motivazioni è amico appunto di entrambi e musicista anch'esso come Botti e quindi lo vogliamo salutare insieme.
1: Assolutamente sì, Pas è la persona che ci ha messo in contatto inizialmente ed è un amico musicista, noto, molto noto nella Bergamasca e non solo. In realtà è napoletano, ma proprio napoletano verace, solo per caso nella Bergamasca. E ci
0: No, ma
1: conosciamo da un
0: basta
1: po'.
0: parlare 2 secondi,
1: Sì,
0: non
1: non lo
0: nasconderle.
1: nasconde assolutamente,
0: Guai se lo
1: assolutamente
0: nascondete.
1: sì. E per cui grazie a lui ci conosciamo, io conosco Radio Nerd da un po' perché seguo alcuni programmi suoi ovviamente, ma anche
0: Certo.
1: altri musicali e è nata questa possibilità di incontro oggi.
0: Benissimo, noi veramente ti ringraziamo di dedicare un'oretta del tuo tempo prezioso alla nostra radio e subito abbiamo detto che sei nato a Bergamo, però non abbiamo detto come mai questo nome Dionisio.
1: Questa è una bella domanda. Allora, come allora succedeva in molti casi, morì poco prima che io nascessi un parente, anzi era un bisnonno, il nonno del papà, morì poche settimane prima e come capitava allora mi diedero questo nome. Nome che però non tutti conoscono perché io sono più noto nella Bergamasca come Dennis Botti, che è un po' il soprannome, diciamo così,
0: Il
1: che
0: marchio
1: fin da bambino mi
0: d'artista.
1: hanno dato, esatto, però il nome vero di battesimo è Dionisio ed è un nome abbastanza particolare, insomma.
0: Bene, proprio molto semplicemente per cominciare, come nasce così la passione per il mondo artistico in senso generale? C'è
1: Guarda,
0: stato qualche parente, qualche amico, qualche occasione? Noi siamo ghiotti di aneddoti anche,
1: ne ho da
0: per tutta la trasmissione, se
1: raccontare.
0: puoi darci qualche aneddoto
1: Ne ho
0: della tua
1: qualcuno da
0: vita, siamo molto
1: raccontare.
0: interessati.
1: Allora, la mamma è una hobbistica cantante lirica, nel senso che ha sempre cantato in cori lirici, Simon Mayr e quant'altro, con i cori più o meno presenti nella Bergamasca. È di origine milanese, anzi la mia famiglia è di origine milanese, sia mamma che papà vengono da lì, anche le sorelle nascono a Milano, io sono l'unico che nasce a Bergamo, in quell'anno mio padre per motivi di lavoro trasferisce la famiglia a Bergamo. Restano comunque dei collegamenti con Milano, parenti e quant'altro, e tra questi ce n'è uno che è un musicista provetto, qualche anno più di me perché ha una decina d'anni più di me, e quando io sono bambino, ma proprio 5-6 anni, al primo Natale utile mi viene regalato un Heat Organ Buon Tempi, quelli
0: Certo, i
1: verdi con
0: famosi, sì.
1: e io resto affascinato quando lui viene a
0: Quindi
1: trovarci.
0: stiamo parlando di che età?
1: Anni, dunque, io sono del 65, diciamo che nel 70-71,
0: Quindi
1: quegli anni là.
0: 6-7 anni.
1: Sì, e lui viene con questa cosa che io guardo con un certo sospetto e imparo le prime note, lui invece la suona come se fosse già un professionista, quindi questa cosa mi affascina. In quegli anni, anzi in quell'anno, quindi è vero dire che siamo nel 70, fine anni 70, esce l'ultimo disco dei Beatles che è Let It Be, che qualcuno regala alla mia sorella più grande e che sente fino a consumarlo E io imparo come prima canzone da questo, parente, da questo cugino milanese che viene a trovarmi, che sa tutte le canzoni di Beatles, e imparo questa canzone Let It Be. E da lì, a 6-7 anni, inizia questa passione. Poi studio fisarmonica all'inizio, per poi passare al pianoforte con alcuni maestri.
0: Quindi il tuo strumento principale?
1: Il mio strumento è il pianoforte.
0: Proprio il pianoforte.
1: Sì, sì, sì. Io studio pianoforte prima con il maestro Radarelli e poi con il maestro Marchesi, Silvio Marchesi, e parallelamente, intorno ai 13 anni, inizia il primo gruppettino.
0: Ecco, difatti, l'età in cui si comincia a provare a stare con gli altri.
1: Le prime prove a Curno in una casa di una nonna, poi pian piano ci spostiamo al Me, da lì nasce un primo gruppo, diciamo, con ambizioni un po' più importanti, poi nascono in todo modo con alcuni amici, anzi con alcune persone che poi diventano gli amici di una vita. In todo modo sono un gruppo che in quegli anni
0: famoso,
1: in
0: quegli anni era
1: quegli anni giravamo un parecchio nella Bergamasca e non solo. Al momento clou della produzione di quello che allora era un disco importante con la major, una delle major discografiche presenti in Italia in quel momento, poi c'è un patatrax, ma succede che va a remengo il progetto e il gruppo si scioglie, perché ovviamente dal momento prima in cui sembra di fare chissà cosa, nel momento in cui tutto va a catafascio, chiaramente delusioni e quant'altro. Rimaniamo amici, ci mancherebbe, ancora oggi ci sentiamo, ci vediamo, però ognuno prende una strada.
0: Però allora è stato un momento importante, ripeto, io ero qualche anno più grande, ma me li ricordo molto bene, e aveva successo. Io parlo della Bergamasca, aveva successo.
1: Sì, sì, sì.
0: E hai qualche un pensiero, un ricordo, o dei tuoi amici che componevano Todo Modo, o qualche evento particolare di quel
1: tempo? Beh, in quegli anni, diciamo, nell'estate, allora era fantastico, perché in estate soprattutto c'era forse più opportunità di oggi di suonare, c'erano le feste dell'Unità, che erano al di là delle altre motivazioni per cui erano importanti, ma avevano di importante anche che mettevano a disposizione un palco, anche con dei livelli importanti, insomma. Noi abbiamo suonato feste provinciali, regionali, l'Unità, Milano, Brescia, insieme a gruppi che poi sono esplosi. Timoria, per esempio, sono un gruppo di quegli anni, che uscì in quegli anni, con cui avemmo la possibilità di suonare assieme diverse volte, tra cui un paio di volte proprio alla festa dell'Unità provinciale di Brescia. E per cui, oppure in Moda, un gruppo.
0: Quindi anche fuori provincia.
1: Sì, era un gruppo fiorentino, allora del gruppo, diciamo, della rock italiano targato Firenze, no? Da cui nacquero Fiba, Diaframma, eccetera. C'era questo gruppo in Moda, da non confondere con i Modà, che sono invece qualcosa di più recente. E quindi fu un periodo particolarmente intenso. Ripeto, in quel periodo le feste all'aperto estive offrivano una vetrina importante per i gruppi, che oggi c'è un po' meno. Ci sono forse più locali oggi, ma di piccole dimensioni. E c'è meno interesse forse per la proposta di gruppi che propongano musica propria, eccetera. Oggi va molto più di moda le tributo band, per cui se fai bene Ligabue piuttosto che Vasco, piuttosto che hai serate, ma se fai musica in proprio, musica originale, oggi è un po' più difficoltoso trovare.
0: Io onestamente non lo sapevo, è una notizia, nel senso che notizia che nasce dai fatti concreti del settore.
1: Sì, sì.
0: Quindi musica originale di chi la suona, quasi cantautore,
1: è molto
0: un gruppo d'autore, è molto difficile che venga, viene apprezzato.
1: Sono molto poche le opportunità di esibirsi, perché i locali fanno più il loro mestiere, riempire i tavoli e vendere da mangiare, da bere, e fanno ovviamente più presenze con la tributo band di una qualsiasi gruppo, che riempie di più che non il signor nessuno che fa musica di.
0: Che però in Italia ha una lunghissima tradizione, signor Nessuno, che con, appunto, come dicevo prima, come cantautori che suonavano le proprie canzoni, hanno fatto un'epoca estremamente importante.
1: Se Lucio Dalla non avesse avuto la possibilità di offrire la propria musica, avesse fatto tutta la vita le cover, forse oggi non conosceremmo Lucio Dalla. Varrebbe per De Gregori, vale per chiunque, no?
0: Esatto. Quindi abbiamo detto Todo Modo fino a che anno?
1: L'estate del 92.
0: Quindi arriviamo al 92.
1: Sì.
0: E in questa fascia di tempo, mi sembra di capire, andavate anche fuori dalla provincia di Bergamo.
1: Sì,
0: e invece il periodo che leggevo nella biografia che hai frequentato Varese e...
1: Avviene dopo lo scioglimento. Sì, dopo lo scioglimento del gruppo Todo Modo.
0: Allora andiamo con ordine. Scioglimento del gruppo, cosa fai tu? Allora, senti un orfano?
1: Mi dedico a musica, continuo a fare la professione prima con un'orchestra.
0: Poi e non dimentichiamo che in questa fase storica tu fai quello di mestiere.
1: Io faccio quello, mi guadagno da vivere, un bel guadagnarsi da vivere, però un po' incerto
0: come tutte le cose creative.
1: Sì, come sempre capita, per continuare a guadagnarsi da vivere occorre fare anche, vuol dire, qualche scelta artisticamente magari meno alta, che però va benissimo, faccio orchestra, faccio piano bar, faccio matrimoni, faccio queste cose qua,
0: certo.
1: Finché io ho un'attività di famiglia che è nel commercio delle scarpe, mio padre quello fa da tutta la vita e io do una mano ovviamente durante il giorno, però continuo a fare quel tipo di attività. Poi nel 96-97 mi avvicino a un altro tipo di attività, sempre commerciale, e da lì... non dico che lascio perdere la musica, ma inizio a vivere di altro, economicamente parlando, e mi avvicino al mondo più commerciale, diciamo, fino poi a riprendere invece dal 2000 circa al 2007, mi sposto a vivere a Varese, come dicevi prima,
0: ecco.
1: Mi separo da mia precedente moglie e mi sposto a Varese e riprendo a fare attività di professione musicale, suonando nei night, piano bar, eccetera, eccetera, di Varesotto, ma soprattutto della Svizzera, non solo il Canton Ticino, diciamo un po' tutta la Svizzera.
0: Però in quel periodo allora fai entrambe le cose, un po' l'attività commerciale,
1: sì,
0: un po'
1: anche se
0: musica.
1: Pian pianino torno a fare della musica l'attività principale, anzi. Poi nel 2001 torna a essere l'attività unica principale, e fino al 2007. Poi nel 2007 un altro cambiamento, perché quell'attività di nightclub, di piano bar, eccetera, con l'avvento dell'elettronica e quant'altro, diventa sempre meno professionalizzante, chiamiamola così, con gli MP3 e quant'altro, chiunque...
0: diciamo
1: mette le mani su una tastiera non necessariamente accesa,
0: favorito, insomma,
1: fa finta di suonare, e quindi diminuiscono di molto i cachet.
0: Anche questo purtroppo mai così incide.
1: Nei night io ricordo i tempi in cui la famosa romantica, che è un night di Melide vicino a Lugano, si suonava in gruppi di 4, 5, 6 persone e si arriva a lavorare da solo con le basi. E insomma è un'attività che non mi piace più, non mi diverte, non è più neanche così tanto interessante dal punto di vista economico, e quindi nel 2007 cancello totalmente quel tipo di vita e mi butto in quello che in quel momento nasce come momento clou dell'avvio di quelle che vengono definite le energie rinnovabili, no? Le fonti di produzione di energia da fonte rinnovabile, che è il fotovoltaico. Nasce in quel momento tutta una logica di incentivazione in Italia per chi installa impianti fotovoltaici sul tetto della propria casa, della propria azienda o in questo momento.
0: Diciamo che ti butti
1: quel tipo di via lì.
0: Ma lasci definitivamente per quel periodo la musica, oppure comunque in qualche modo?
1: No, non la lascio definitivamente. Mi creo un piccolo studietto a casa, faccio delle cose, ecco. Produco delle cose, riprendo vecchi pezzi, li rivisito, li riarrangio, eccetera.
0: Ma li
1: eccetera.
0: Registri anche o così?
1: Registro delle cose, faccio musica nuova, anche alcuni brani nuovi, eccetera, eccetera. Però tutto resta in una dimensione di studio, di ricerca.
0: È diciamo un pochino più difficile avere delle esposizioni esterne, degli spettacoli.
1: Poi da solo difficile. Ripeto, con gli amici e compagni di una vita che sono i componenti di Todo Modo, rimaniamo in ottimi rapporti di amicizia, ci mancherebbe, però ognuno fa le sue cose.
0: Ecco, giusto per... Non torniamo più a suonare perché assieme. Siamo un po' curiosi. Tu hai detto che ti sei lasciato con una moglie, ma avevi figli?
1: Ho una figlia che oggi ha 31 anni.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Valentina. E
0: salutiamo Valentina.
1: Salutiamo Valentina, è la prima di 4 figlie, la prima avuta con la prima moglie.
0: La moglie.
1: Che oggi mi sta facendo diventare nonno, diventerò nonno
0: tra
1: un paio di mesi.
0: Complimenti. E poi invece hai avuto altri figli?
1: Conosco quella che oggi è la mia moglie attuale, che è Emanuela, che appunto vive nel Varesotto, quindi ci conosciamo perché io vado a vivere in quel posto,
0: certo.
1: E con lei oggi siamo sposati, coniugati, abbiamo altre tre figlie.
0: Possiamo dire i nomi?
1: Beatrice, Rebecca e Francesca.
0: E salutiamo anche loro.
1: E salutiamo ovviamente.
0: Benissimo, quindi tu hai questo periodo e poi fino a quando rimani lì o tuttora sei lì?
1: Allora, io tuttora sto facendo l'evoluzione di quell'attività nata col fotovoltaico nel 2007 e che oggi mi ha portato ad avere, a partire dal 2018, una società con un socio, Massimiliano, che è il mio socio milanese, un'azienda che ha sede a Milano e anche a Bergamo, da un annetto circa abbiamo l'ufficio commerciale spostato a Bergamo, con la quale ci occupiamo nell'evoluzione di quel mondo che era ed è ancora oggi un focus nostro sulle energie rinnovabili. Abbiamo ampliato la nostra applicazione per quella che è la finanza agevolata, alcune attività di finanza agevolata.
0: E invece sull'aspetto artistico, cosa succede?
1: Continuo a suonare.
0: Con Bergamo che rapporto hai ricostruito, direi?
1: Pian pianino io sono tornato a Bergamo nel 2020, in pieno Covid, tra l'altro.
0: Ottima scelta.
1: Nel 2020 sono tornato a Bergamo. In realtà qua stava quasi finendo l'effetto Covid. Stava iniziando a Varese, quindi mi sono spostato quasi. No, a parte gli scherzi. C'è poco da scherzare.
0: Sì, certo.
1: Però mi sono spostato nel 2020 a Bergamo e pian pianino ho ripreso i contatti con alcuni amici. Ho conosciuto in un'occasione particolare, che è stato un tributo organizzato dall'amico comune Stefano Venturini, grande chitarrista bergamasco e famosissimo nel mondo bergamasco della musica, che ha organizzato lui, peraltro, chiamandomi a cantare un paio di brani, un tributo l'anno successivo alla scomparsa di Pino Daniele, mito per tutti noi. Ha organizzato questo tributo al Polaresco quell'anno e lì
0: al Polaresco
1: e lì ho conosciuto tra l'altro Pasquale, certo. Scarpato, e da lì è nata una frequentazione. Oggi sto riprendendo contatti con alcuni amici, stiamo provando, facendo alcune prove con un paio di gruppi eccetera eccetera, per fare delle cover, delle cose proprio per divertimento, e però torno a suonare. Ho sempre suonato e cantato anche in questi anni, mal che vada, al pianoforte in sala tutte le sere, visto che c'è poco in TV da guardare ultimamente, ne approfitto per strimpellare, e per cui insomma è rimasta la passione per la musica, non può passare, è una malattia che si ti ha preso da bambino, non ti lascia
0: e mai. Diciamo, hai avuto, non dico un'evoluzione perché è brutto, perché non è detto che sia necessariamente un'evoluzione, ma può essere una cosa costante, un live motivo, dagli anni giovani ma già maturi ad oggi, che tipo di musica prediligi?
1: Io nasco rocchettaro, poppettaro, chiamiamola così, nel senso che sono amante della musica pop e della musica rock. Partiamo dai Beatles, grandissimo, primo mito, ripeto, da quando avevo 5-6 anni con Let It Be, e poi oggi arrivo a tutto l'arco della musica rock, soprattutto inglese ma anche americana. Non ho mai rifiutato, insomma, musica cantautorale italiana,
0: perfetto,
1: è un mondo piuttosto ampio.
0: Lo riprendiamo subito dopo un piccolo stacco musicale, grazie a Botti Dionisio e grazie ancora alla regia di Corea Tommy, e rimaniamo in attesa dello stacchetto.

0: Meravigliose, meravigliosi, eccoci ancora qui in presenza nello studio di Redon Air per la trasmissione della Radio delle Meraviglie con Dionisio Botti. È un cantautore, si può tranquillamente definire tale, e proprio a questo proposito vorrei chiedergli, visto che fin da bambino hai pensato e hai approfondito questa passione di musica, ti chiedo, ma poi nelle canzoni che suonavi nei gruppi oppure quelle che suonavi anche da sola, la musica era scritta da te o era condivisa? E già che ci sono, anche i testi, chi li scriveva?
1: Allora, la domanda è molto interessante perché spesso non si approfondisce questo tema. Allora, l'idea è che in un gruppo ognuno mette qualcosa, no? La differenza tra il solista, diciamo, il cantautore o il cantante solista e il gruppo è che nel gruppo qualcuno mette delle idee, ma poi si realizzano con la presenza e con la partecipazione un po' di tutti. Le musiche intese come momento creativo, per la maggior parte le canzoni avevano la musica composta da me, e i testi li scriveva Michele Boschi, che ancora oggi è un noto chitarrista della Bergamasca e insomma frequenta diverse situazioni, suona in diverse situazioni, era l'autore della maggior parte dei testi, anzi in quel periodo di quasi tutti i testi. Negli anni successivi ho iniziato anch'io a scrivere a mia volta alcuni testi, per cui alcune canzoni sono la musica è mia e il testo è di Michele, e quelle più recenti, musica e testo, sono entrambi miei. Poi però, come sempre accade, limitarsi a chi ha dato l'idea del brano e chi poi ha contribuito a renderlo come poi è quando viene definito nei suoi aspetti, è sempre delicato. Ci sono presenze importanti anche da parte di chi formalmente non risulta tra i depositari alla SIAE del
0: Certo.
1: bordereau, diciamo, di un brano. Per cui non posso non citare Paolo Tandelli, che era il tastierista dei Todomodo, che ha contribuito con me a scrivere buona parte di quei brani, magari non la linea melodica, ma gli arrangiamenti, piuttosto che alcune parti che sono determinanti, né più né meno, per il brano, piuttosto che Fabio Cattaneo, che era il bassista, anche egli ha partecipato a diverse costruzioni. Insomma. Quindi, ripeto, la cosa che piaceva del gruppo, che purtroppo spiace non sia andata in altro modo, è proprio il fatto che c'era una bella collaborazione che
0: Tra
1: poi
0: tutti
1: quando
0: quanti. E
1: finisce, insomma, lascia sempre un po' di amaro in bocca.
0: i testi da che cosa nascevano?
1: Questa è una bella domanda, perché i testi, noi eravamo un gruppo che si fregiava di voler comunicare delle cose, davamo parecchia importanza al
0: Ma eravate
1: contenuto.
0: più, non so, melodici, amorosi, ambientalisti,
1: Guarda,
0: di qualche altro, di
1: ti faccio.
0: rottura, come si usava una
1: Allora,
0: volta?
1: sì, un po' di rottura, un po' di contestazione e un po' di racconto di vita vissuta. L'amore, per carità, c'è sempre, sempre presente nei rapporti umani, non può non essere presente l'amore. La chiave di lettura però era sempre un po' particolare. Ci sono alcuni brani che sono brani più, tra virgolette, d'amore, tra i testi da noi scritti, che però a leggerli bene, ad ascoltarli bene, il punto di vista e l'approccio non è quello classico dell'amore fa rima con cuore, per capirci. Per cui
0: Non
1: sono sempre un po'
0: pensavo alla
1: particolari.
0: finché la barca va, però voglio
1: Esatto.
0: dire,
1: Però alcuni, per
0: la
1: esempio, sì, la
0: componente.
1: scorsa settimana è stato il 40° anniversario dell'incidente di Chernobyl, del disastro di Chernobyl, e per esempio un'associazione di Iranica, piuttosto famosa, Aiutiamoli a Vivere si chiama, che è un'associazione che è molto presente sul territorio, ci ha chiesto e ovviamente ha ottenuto disponibilità da parte nostra di utilizzare un nostro brano scritto allora, quindi nel 91, pochi anni dopo l'incidente di Chernobyl, anzi forse è stato scritto addirittura nell'89, nel 91 lo registrammo. Raccontava della vita di un tenente dei pompieri, Pavlic si chiamava, che è uno tra i primi intervenuti per spegnere l'incendio della centrale di Chernobyl quando ci fu il disastro, e che morì poche settimane dopo, ovviamente per effetto delle radiazioni, che però fece in tempo a scrivere questo libro in cui racconta le sue sofferenze e quello che è avvenuto. E nella nostra canzone noi riprendiamo questo tema. La canzone si intitola proprio 26 aprile 86, e tra parentesi ai pompieri di Chernobyl, chiusa parentesi. Per cui questi erano un po' i temi che affrontavamo insieme ad altri. Luci in libertà è una canzone che parla della guerra allora nei Balcani, che ricorderete tutti, ahimè, in quegli anni tra il 90 e il 91 la prima guerra dei Balcani, ci sono altre canzoni che parlano di questioni sociali, La città impazzisce è una canzone che scriviamo nell'89 quando crolla il muro di Berlino e quindi insomma a fianco ad altri temi come Luca e Silvia, che Dormi Silvia, pardon, che è una canzone sicuramente d'amore, ripeto con un'ottica un po' particolare, ma
0: Certo.
1: sicuramente d'amore così come lo è Soltanto per lei o altre canzoni. Quindi, piuttosto ampio
0: E
1: il
0: legati al
1: ventaglio.
0: territorio, qualche territorio particolare? Beh, parlato di Chernobyl, quindi
1: Sì.
0: lo conosciamo
1: No,
0: bene.
1: legato al territorio, obiettivamente non, in territorio inteso geograficamente
0: Sì,
1: parlando, no, non
0: voglio dire,
1: molto, non
0: su
1: so.
0: Bergamo, ad
1: No, no,
0: esempio.
1: nessuna canzone su Bergamo. C'è l'amico Carlo Schizzo che ha scritto un bellissimo intero album su Bergamo e l'ha fatto molto bene. Noi no, noi non abbiamo mai fatto qualcosa di particolare legato al territorio.
0: Qualche aneddoto nel creare queste musiche, queste canzoni, qualche discussione tra di voi?
1: Beh, sempre, discussioni chiaramente sempre, anche tra amici se si crea, se si mette in pista un'attività creativa, qualche discussione c'è sempre. Discussioni che poi, ripeto, in molti casi davano come risultato una sorta di sintesi dei punti di vista e questa sintesi molto spesso era il risultato che nessuno da solo sarebbe stato in grado di ottenere, no? Quindi il bello del lavoro in gruppo è un po' quello. A volte cedi un pochettino su alcuni tuoi punti di vista, ma la cosa bella è che acquisisci quelli di chi ti sta di fronte. Quindi in
0: Certo.
1: realtà, come diceva qualcuno, se io ti do 10 euro e tu mi dai qualcosa in cambio, io non ho più 10 euro e tu non hai più quella cosa. Se io e te discutiamo, io vengo via con due idee, tu vieni via con due idee, quindi abbiamo guadagnato un'idea ciascuno, no? Adesso non mi ricordo
0: Certo.
1: chi l'ha detta questa frase, ma mi sembra molto intelligente. Quindi
0: Assolutamente sì,
1: discutere
0: il confronto
1: significa
0: è sempre positivo.
1: acquisire il punto di vista dell'altro, no?
0: Ecco, hai detto che oltre quasi spesso la musica collaboravi intensamente anche per la scrittura dei testi, però io ho letto sempre nella tua biografia che questa passione per lo scrivere è proseguita.
1: Sì.
0: In che termine è proseguita?
1: Allora, come dicevo prima, nell'estate del 2015 io avevo nel clou di un progetto imprenditoriale che aveva a che fare con la cogenerazione, con gli
0: Citami
1: impianti.
0: pure i titoli dei libri e il contenuto, perché non è pubblicità, questa è
1: No,
0: cultura, non è
1: certo.
0: che stiamo
1: In quel
0: facendo.
1: momento io stavo semplicemente prendendo nota di alcune cose che mi erano capitate e mi stavano capitando nell'attività imprenditoriale che avevo avviato insieme a un gruppo di collaboratori, di amici, e piuttosto importante. Questa evoluzione mi diede modo di scrivere questa presa di punti di vista, questa presa di, diciamo, di note, queste annotazioni e di lasciarle sul mio tavolo. Un giorno la più grande delle mie figlie, come abbiamo detto prima, Valentina, oggi 31enne, nel 2000 e boh, forse 3 anni fa circa, trova questo scritto e mi dice: "Ma scusami, ma hai scritto senza dirmelo? Hai scritto un romanzo?" Io, guarda, che non è un romanzo, è quello che mi è capitato nella vita. Dice: "Ma caspita, se lo riprendi, ci lavori sopra, è bello lo spunto interessante, questa cosa della..." E allora da lì mi nasce questa improvvisa passione, questa improvvisa volontà di mettere quegli argomenti, quelle note in chiave romanzata. E quindi
0: E possiamo sapere quali sono questi
1: sì,
0: argomenti?
1: sono le cose che mi stavano capitando nella vita professionale, nella vita normale, e che viste in chiave romanzata, io sono un amante di gialli, noir, eccetera, quindi
0: Quindi è un
1: la mia
0: giallo, questo libro è un giallo.
1: Il primo libro, che si intitola Testa o Croce, il gioco dell'inganno, edito da Europa Edizioni, che è stato pubblicato nella scorsa estate, luglio dello scorso anno, è un giallo, è un noir. In realtà prende spunto da quelle note prese in quel momento dell'attività che stavo svolgendo, ma poi prende una via sua, che è romanzata appunto, dove c'è.
0: Ambientato.
1: Allora, l'ambientazione a Sanremo. Io in quel periodo c'è stato un periodo della mia vita in cui ho lavorato al Casinò di Sanremo,
0: Addirittura.
1: suonavo al Roof Garden del Casinò di Sanremo in un'estate del 2006 e quindi si svolge a Sanremo perché la storia nasce, parte, inizia con un assassino, un imprenditore che guarda caso si occupa di energie rinnovabili, cogenerazione, eccetera, eccetera,
0: Chiaramente.
1: viene assassinato in una notte di fine estate all'uscita del Casinò di Sanremo. e insieme a un socio si separano per andare ognuno nel proprio hotel, e in quel momento lui viene assassinato e la magistrata, quindi la sostituto procuratore di Imperia che viene incaricata di occuparsi del caso, di indagare, scopre che dietro questa morte, questo assassinio che non è per rapina, non è per un fatto diciamo di violenza casuale, ma è ben orchestrato e ben organizzato, e dietro c'è tutta un'organizzazione, tutto un mondo che lei scopre pian piano. E andare a ritroso un po' e avanti un altro po' e poi ancora a ritroso e poi ancora avanti, si svolge questa trama
0: Ecco,
1: che coinvolge non solo più Sanremo, ma Sanremo, Milano, Lugano, Praga, Londra,
0: luoghi che
1: arriva.
0: tu buona parte conoscevi, buona
1: Sono
0: parte
1: tutti
0: hai
1: posti che
0: imparato.
1: conosco, racconto solo di posti che conosco, vado a Samarcanda, vado a Tashkent, vado a Mosca,
0: È
1: vado a New
0: interessante.
1: York, vado a Londra e racconto
0: Quindi solo posti che tu in qualche modo, tanto poco, però hai
1: tutti i posti
0: visitato.
1: che ho vissuto, che ho visitato, che conosco perché mi piace raccontare, diciamo, nello svolgimento della trama, penso sia abbastanza evidente, mi piace raccontare con dovizia di particolari tutto ciò che avviene in un posto che culturalmente è diverso da dove vivo io, dove
0: Ecco,
1: ho
0: ma
1: vissuto.
0: poi facciamo un'altra piccola sospensione. La trama è giusto non rivelarla per intero, però la morale, c'è una
1: La
0: morale?
1: morale c'è, e cioè se, nelle relazioni, nelle tensioni, nei giochi di potere, accendere una luce vuol dire vedere cose che in apparenza inizialmente non sempre erano visibili. E molto spesso la vita si snoda nelle scelte tra una strada oppure l'altra, che a volte assomigliano molto al lancio di una moneta. Cioè non sempre le
0: Quindi la
1: scelte non
0: vita è
1: fa
0: legata molto alla sorte.
1: assolutamente a quello che succede nel momento stesso in cui lo decidi. Non sai perché decidi di prendere la strada di destra piuttosto che di sinistra o viceversa, ma nel momento in cui ti poni la questione, in realtà hai già deciso
0: Quindi sei un po'
1: qualcosa.
0: fatalista.
1: Un pochettino sì, le cose succedono perché succedono. Non sempre sono determinate in
0: Questa è
1: anticipo.
0: la morale del primo libro.
1: Sì.
0: E dopo lo stacchetto parliamo del secondo
1: Va bene.
0: libro
1: Sì.
0: e se c'è
1: Volentieri.
0: una morale lo vedremo subito dopo.
1: Sì,
0: Grazie,
1: prego.
0: meravigliose e meravigliosi, a subito dopo.

0: Meravigliosi e meravigliose, eccoci qui ancora. Stiamo parlando dell'attività, diciamo, di scrittore di Botti Dionisio e ho chiesto anche la morale del primo libro che ha fatto, però mi è sembrato un po' restio nel descrivere quella che è la trama, per cui ci torno un attimo velocemente. Ci puoi dire per favore qualche argomento in più che viene trattato all'interno del tuo primo libro, Testa o Croce, il gioco dell'inganno?
1: Allora, sì, visto che insisti.
0: Certo.
1: Sì. Allora, beh, Testa o Croce, il gioco dell'inganno, ripeto, è una trasposizione del mondo del business e delle relazioni che nel mondo del business, quindi tensioni, giochi di potere, eccetera, avvengono, dove l'assassinio del protagonista iniziale, che è questo Diego Bostanzi, questo imprenditore che viene assassinato a Sanremo, dà il via a un'operazione di indagine da parte della magistrata, che è la vera protagonista, Laura Predetti. Qualcuno ha detto che è un noir matriarcale, perché le persone importanti di questo racconto sono soprattutto donne. Il che è abbastanza vero ed è abbastanza inusuale, perché comunque il mondo della giustizia italiano è molto...
0: Se mi consenti una battuta, ma speriamo che non mi ascolti nessuno, in particolare il mondo della polizia, speriamo che non sia come la magistrata di Gorlasco, perché altrimenti...
1: Poi sono sfaccettature che attengono alla realtà. Stiamo parlando di romanzo, quindi è tutta fantasia.
0: Bene.
1: La trama in realtà va a mettere, come dire, in risalto, o meglio, tra il chiaro e l'oscuro, l'attività professionale della magistrata e la sua vita privata, che soffre ma allo stesso tempo anche dà implicazioni alla sua attività professionale, e lo fa per quella che è una persona che da un lato è una decisionista, ci mancherebbe, una persona che è abituata a prendere decisioni, d'altra parte però ha anche una sua anima piuttosto contorta e piuttosto articolata, e che nella trama di questo primo romanzo viene fuori in maniera abbastanza evidente. Ci sarà ovviamente una situazione in cui entra in contatto con persone che mai avrebbe immaginato di dover conoscere, legate a un omicidio che nasconde giochi di potere, di denaro, e con coinvolgimento anche di organizzazioni non troppo, con cui non è troppo piacevole avere a che fare, e questa cosa sfocia con il percorso, diciamo, giudiziario che una volta dato, a cui è stato dato vita al percorso giudiziario, quindi al processo, si snoda attraverso proprio le fasi processuali. Qua ho avuto la grande opportunità, il grande aiuto di un mio carissimo amico, che è un avvocato noto a Bergamo, che è Giovanni Tagliabue, che mi ha assistito nelle questioni tecniche. Perché non, come ripeto, come ho detto anche prima, rispetto ai luoghi, non mi piace scrivere di cose che non conosco, e se non le conosco voglio avere la certezza di non dire delle stupidaggini. Lui stesso più volte mi ha fatto presente che nel mondo della scrittura, ancora di più nel mondo cinematografico, spesso si scrivono, si dicono o si recitano cose che hanno poco a che fare con la realtà giudiziaria, proprio perché per motivi anche di copione spesso si inventa. Io invece volevo essere piuttosto rigido da questo punto di vista, per dare informazioni che non fossero del tutto fasulle. Detto questo, poi la trama porta la nostra protagonista, che è questa Laura Predetti, questa magistrata, a confrontarsi con due figli, un divorzio, una nuova storia d'amore appena iniziata, qualche trasgressione che nel suo intimo lei ha, e a confrontare tutto questo con un'attività molto impegnativa come quella di un processo o di un'indagine che, ripeto, parte da un semplice omicidio, ma che porta poi a svolgere queste indagini in altri paesi, addirittura fuori dall'Italia, quindi a Londra, a Samarcanda,
0: quindi per lavoro,
1: a Sofia,
0: per lavoro,
1: in Croazia e quant'altro, e quindi c'è tutto uno sviluppo di questo tipo. Questo sviluppo che poi dà, come dire, come riferimento la ricostruzione dei motivi che hanno portato a quell'assassinio. Chi e perché, chi, come e perché è stato necessario questo assassino.
0: Ecco, io siccome vedo che voglio conoscere situazioni per poterne parlare al meglio senza fare errori, volevo farti la domanda, ma mi hai anticipato con la risposta. Il mondo, diciamo, una parte del mondo della malavita, perché immagino racconti nel libro, tu quindi l'hai approfondito attraverso l'avvocato, non perché sì. Hai avuto occasione di conoscere qualche persona, qualche malavitoso che allora, ti ha fatto delle confidenze.
1: Come in tutti i libri, in tutti i romanzi, all'inizio del romanzo c'è la fatidica frase: fatti e luoghi sono puramente casuali, bla bla bla bla bla. In parte è vero. L'altra parte è che alcune cose ne parli perché le conosci.
0: Perché, no? Le conosci.
1: Perché qualche personaggino simpatico l'ho conosciuto nella vita.
0: Certo, beh.
1: Come spesso dico, il grande insegnamento che ho avuto nella mia vita è che facendo attività anche molto disparate tra loro, mi hanno dato la possibilità di conoscere persone.
0: E settori diversi.
1: Persone e settori diversi. Ma le persone e i settori diversi, ma soprattutto le persone... moltissime, la stragrande maggioranza mi ha lasciato cose positive. Qualcuno mi ha fatto conoscere anche miserie umane che non pensavo di esistessero davvero.
0: Questa è la vita. Andiamo al secondo volume, perché tu sei ormai un fiume in piena e hai fatto un secondo libro, sì, che si chiama sempre Testa o Croce. Ecco, io l'ho già detto prima, quindi lo riscontriamo anche non solo nelle canzoni ma anche nei libri, un po' di fatalismo tra Testa e Croce, aspettando che la sorte per qualche misura decida per te. E si chiama questo secondo libro Testa o Croce, Il gioco si chiude.
1: Sì. Il primo era Il gioco dell'inganno, il secondo Il gioco si chiude, perché la partita che viene avviata col primo romanzo ha una sequel, ha una successione, e nella successione il gioco si definisce. Cioè quelle che sembravano situazioni che con la prima indagine si andavano aprendo vengono a definirsi in maniera chiara e inequivocabile. Lì la nostra magistratura

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano di sapere. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. Non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.
1: La lontananza, sai, è come il vento.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Redonella, Radio Mai Doma e Mai di Moda, benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, il programma radiofonico che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, con voi anche questa settimana per continuare il nostro affascinante viaggio nel mondo della settima arte. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Cosa avete visto di bello? Siete andati a guardare il film che vi avevo consigliato? E questa settimana continua l'ascesa di due film che stanno diventando veramente due film record di incassi. Sto parlando del film Michael, il film, il biopic musicale su Michael Jackson, e il film invece che sta scalando vertiginosamente le classifiche, Il Diavolo Veste Prada 2. Due film di cui sicuramente si sentirà parlare. Due film che pare siano già in lavorazione, quantomeno in scrittura. Altri sequel, quindi prepariamoci a vedere Michael 2 e prepariamoci a vedere molto probabilmente Il Diavolo Veste Prada 3. Ma continuiamo questa settimana come al solito, quindi a parlare di cinema, parlando delle uscite che ci sono in sala questa settimana. Una settimana veramente veramente ricca, perché in questa settimana, pensate un po', ci saranno 23 film in sala, quindi per forza di cose la nostra programmazione sarà ricca, ma dovremo un po' tagliare sulle trame dei film, altrimenti potremo parlare qui per un'ora. E allora cominciamo subito dai primi film in uscita per questa settimana, primi film che sono in uscita, eventi speciali dall'11, quindi da lunedì. E il primo film è Generazione Fumetto, un film documentario diretto da Omar Rashid, che è un ritratto intimo e coinvolgente dell'evoluzione, dell'influenza e delle prospettive del fumetto italiano contemporaneo. Al centro di questo racconto ci sono 7 artisti tra i più rappresentativi della nuova generazione, e sono Zero Calcare, Giacomo Bevilacqua in arte Cason, Michael Rocchetti, Michael e Mirko, Simone Albrigi, CEO, Mirka Andolfo, Sara Fichelli e Rita Petruccioli. Allora, se siete fan del fumetto italiano, questo è veramente il film che fa per voi. Sempre in uscita da lunedì, La bolla delle acque matte, film diretto da Anna Di Francesca, che si svolge in un piccolo e isolato borgo di montagna dell'Umbria, ancora segnato da un devastante terremoto e incastrato nella burocrazia che ne bloccano la rinascita. Il protagonista è Lorenzo, che sogna di aprire un ristorante capace di restituire colore e vita attraverso sapori inebrianti e molto particolari. Altro film in uscita, sempre l'11, è Millennium Actress. Qui in questo film Kyokio Fujiwara è stata una delle più grandi star del cinema giapponese, ma si è ritirata dalla scena 30 anni fa e da allora vive in isolamento. Un giorno riceve la visita di Genya Tachibana, un'intervistatrice televisiva che vuole fare un documentario sulla sua vita, e Genya le porta una chiave che ha trovato tra le macerie dello studio cinematografico dove Kyoko ha girato molti dei suoi film. In uscita da martedì invece Corpi Mutanti, film documentario diretto da Walter Bencini, che rilegge il Novecento attraverso il corpo inteso come spazio di potere, controllo e resistenza. Virilità, omosessualità, femminilità e potere, guerra e bellezza, salute e malattie, temi che hanno segnato un secolo e che rivelano connessioni inattese e significati nascosti. Torna poi al cinema un film campione di incassi, di cui abbiamo già parlato nella scorsa edizione di Chuck & Talk. Sto parlando del film Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott e ispirato a Top Guns, articolo scritto da Ehud Yonai per la rivista California, film che ritorna in sala ovviamente per i 40 anni dall'uscita. E di questo film è inutile parlarne, perché penso che ci siano solo pochissime persone al mondo che non conoscono questo film. In uscita poi da mercoledì 13, Yalla Parkour, film diretto da Reb Zuaiter, documentario con cui la regista Reb mostra la sua ricerca di un ricordo che rafforzi il senso di appartenenza. Lungo questo cammino incrocia Hamad, un atleta di parkour di Gaza, con il quale intraprenderà un viaggio in cui aspirazioni contrastanti si incontrano. Altro film invece poi in uscita, come tutti quelli che adesso vi elencherò, da ieri, 14 di maggio, A pranzo la domenica, film diretto da Mariella Selliti, che vede protagonista Adele a 50 anni, una donna di 50 anni che dopo la morte della madre, che ha accudito per 20 anni, la donna si ritrova senza occupazione, senza soldi e senza ruolo sociale, troppo giovane per la pensione e troppo vecchia per il mercato del lavoro, vive in una cittadina di provincia dove tutti credono di conoscerla, ma nessuno la vede davvero, nemmeno i due fratelli, con cui condivide solo il pranzo appunto della domenica. Altro film documentario e poi Con la pioggia dentro, documentario diretto da Matteo Berruto, che è un viaggio nella memoria e nel presente di Giorgio Canali, figura di riferimento del rock indipendente italiano, capace di attraversare e segnare la scena musicale dagli anni 90 fino ad oggi. Troviamo poi in uscita E i figli dopo di loro, film diretto da Ludovic Zoran Boukherma, ambientato in Lorena, nel nord-est della Francia. E la storia di questo film si svolge attraverso quattro estati, 92, 94, 96 e 98, seguendo le vite di tre adolescenti, Anthony, Stephanie e Asim. Per i più piccini invece abbiamo in uscita il film di animazione Hopper, Il segreto della marmotta, film diretto da Benjamin Mosquet, che racconta la storia di Hopper, un giovane intraprendente esploratore metà leprotto e metà gallina, sempre in viaggio con i suoi inseparabili compagni, che sono Meg, una combattiva puzzola esperta di arti marziali, ed Abe, una tartaruga sarcastica dall'aspetto burbero. Altro film in uscita è poi Il principe della follia, film diretto da Dario D'Ambrosi, che ha inizio in una notte come tante. Ciò che sembrava la solita routine si trasforma in un viaggio invece perturbante tra memorie, rimorsi e segreti di famiglia. Un tassista solitario si ritrova immerso in una realtà allucinata e crudele, dove la sofferenza e la fragilità diventano lo spettacolo. E al centro della storia c'è la vicenda di un uomo segnato dalla malattia e dall'esclusione, simbolo di un dolore condiviso da molti, quello di chi vive in bilico tra dignità e abbandono, e di una famiglia sopraffatta dal peso insostenibile della disabilità. Altro film in uscita è poi il nuovissimo film di Guy Ritchie, In the Grey, film che segue una squadra segreta di agenti d'élite che opera nell'ombra, muovendosi con disinvoltura nella zona grigia tra potere, denaro e violenza. Abituati a missioni estreme e a scenari fuori controllo, sono abili nel manipolare gli equilibri geopolitici. E in questo film troviamo un cast molto importante, infatti troviamo come protagonisti Jake Gyllenhaal, Larry Cavill, Eiza Gonzalez e Rosamund Pike. Altro documentario poi in uscita è Iron Maiden, Burning Ambition, film diretto da Malcolm Venville, che racconta l'ascesa della band, diventata uno dei più grandi nomi della storia della musica. Uno straordinario viaggio cinquantennale, quello degli Iron Maiden, che ha avuto inizio nell'East London nel 1975. La festa è finita, invece, è un film di genere commedia, diretto da Anthony Cordier, che segue la storia di Mandy, un giovane 25enne, brillante e ambizioso di origini modeste, in cerca di riscatto sociale. L'estate sta per cominciare e lui si aspetta di trascorrerla nel sud della Francia, tra relax, mare e l'opportunità di consolidare il legame con la famiglia della sua fidanzata che fa parte dell'alta borghesia. La lussuosa villa dei Soceri, immersa in una macchia mediterranea, sembra il palcoscenico perfetto per dimostrare la sua capacità di adattarsi a un ambiente diverso dal suo, fatto di regole non scritte, ma appena arrivato, la vacanza da sogno sembra perdere tutt'altra direzione. Le Tigri di Mompracen è invece un film di genere thriller drammatico, diretto da Alberto Rodriguez, e segue la storia di Antonio e Estrella, fratello e sorella cresciuti in mare aperto. Hanno ereditato dal padre, anche lui subacqueo, un legame profondo con l'acqua e un mestiere che ogni giorno li espone al rischio. Antonio, conosciuto come la Tigre, è il miglior subacqueo industriale della zona, impulsivo e capace di affrontare in pochi secondi situazioni che per altri sarebbero fatali. Fuori dall'acqua, però, la sua vita è un caos e la mancanza di prospettive lo ha lasciato con le tasche vuote. Estrella, invece, è l'unica in grado di tenerlo con i piedi per terra, sorda dall'infanzia a causa di un incidente in acqua, studia i fondali con meticolosa passione, dividendo il tempo tra il lavoro con Antonio e le sue ricerche scientifiche. E continuiamo la lunga carrellata di film in uscita con Maborosi, I Bagliori dell'Anima, film che è di genere drammatico, con di regia Hirokazu Koreeda. E dopo aver perso il marito, la giovane Yumiko decide di risposarsi, di trasferirsi con suo figlio Yuichi e la nuova famiglia in un piccolo villaggio sul mare. Qui sembra trovare la serenità, ma i ricordi e le domande del passato tornano a galla e chiedono una risposta. Manipulation, invece, film diretto da David Balda, vede al centro della storia una potente organizzatrice elitaria e segreta attiva in diversi paesi europei. Guidata questa da una figura enigmatica nota come il Maestro, un manipolatore impeccabile che muove i fili del potere nell'ombra. Mother Mary è invece un film di genere drammatico musicale diretto da David Lowery che segue la relazione intensa e ambigua tra due figure carismatiche del mondo creativo. Sono Mother Mary, una pop star fittizia sull'orlo di un clamoroso ritorno sulle scene, e Sam Hamill, iconica fashion designer, nonché sua ex migliore amica e storica costumista. Altro film in uscita è Obsession, film di genere horror diretto da Kerry Baker, che vede protagonista Bear, un giovane commesso, timido e sensibile, che lavora in un negozio di musica e da anni è innamorato della sua amica d'infanzia Nikki. Incapace di confessarle ciò che prova, continua a rimandare, tormentato dalla paura di rovinare il loro rapporto. Dopo l'ennesimo tentativo fallito di dichiararsi, la sua disperazione però lo spinge verso un bizzarro negozio di cristalli esoterici, dove acquista un misterioso salice dei desideri, un vecchio giocattolo degli anni 60, noto come One Wish Willow. Basta spezzarne un ramo per vedere realizzato l'unico desiderio che custodisce nel cuore. Quasi Grazia, invece, è un film di genere drammatico biografico con Peter Marchas come regista e racconta la vita di Grazia Deledda, unica donna italiana insignita del premio Nobel per la letteratura, attraverso tre momenti emblematici che mettono in risalto la dimensione più intima e umana. Un film con un cast di tutto rispetto che vede spiccare, ovviamente, nella parte di Grazia Deledda, la bravissima Laura Morante. E poi troviamo anche Irene Maiorino. E ultimi film in uscita per questa lunghissima carrellata sono Stella Gemella, film diretto da Luca Lucini, che si svolge in una città di provincia. Stella e Achille stanno insieme da quando avevano 15 anni, oggi a 30 anni sono una coppia modello. The Lunch, A Letter to America, invece è un film di genere documentario diretto da Gianluca Vassallo, che è un viaggio attraverso un'America sospesa tra solitudini, appartenenze e ideologie. Da New York a Sud Dakota, passando per il Midwest, il film intreccia storie apparentemente indipendenti che restituiscono un ritratto sincero del paese nel pieno dell'ultima campagna presidenziale. E per concludere abbiamo 3 chilometri alla fine del mondo, film diretto da Emmanuel Parvu che racconta la storia di Adi, un 17enne cresciuto in un remoto villaggio del Delta del Danubio in Romania. Grazie ai sacrifici dei genitori, Adi studia a Tulcea, ma durante le vacanze estive torna a casa in quell'ambiente apparentemente protetto, fatto di affetti familiari e dell'amicizia con i Linka. Ebbene, questi erano tutti i film in uscita questa settimana, come avete sentito tantissimi documentari e poi film di vario genere, quindi come sempre non vi resta che andare al cinema e andare a vedere quello che più vi piace, quello che più vi stuzzica. Adesso però spazio alla buona musica di Redonair e poi al ritorno in studio, come sempre ascolterete il consiglio della settimana.
1: Redonia, ci trovate su www. redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351 459 3144. Redonair, la radio mai doma.

0: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck Talk, sempre qui su Red On Air, per parlare del consiglio della settimana. E questa settimana il film che vi consiglio è il nuovo film di David Lowery, con un cast eccezionale, ovviamente un cast dove spicca la bellissima e stupenda e meravigliosa Anne Hathaway. Ma poi abbiamo anche Andre Scheffer, Michaela Coel, Alba Battista, e sto parlando del film Mother Mary. Film che, come detto prima, segue la relazione intensa e ambigua tra due figure carismatiche del mondo creativo. E queste figure sono appunto Mother Mary, interpretata da Hathaway, una pop star fittizia sull'orlo di un clamoroso ritorno sulle scene, e poi Sam Anselm, una iconica fashion designer, nonché sua ex migliore amica e storica costumista. Alla vigilia del tour, che dovrebbe segnare il ritorno della cantante, Mother Mary ha bisogno di un abito per il nuovo spettacolo. Una richiesta apparentemente professionale che costringe però le due donne a riavvicinarsi. Il loro incontro però riapre ferite mai guarite e riaccende un legame psicosessuale complesso, fatto di desiderio, potere, dipendenza creativa e conflitti irrisolti. Sullo sfondo di un universo scintillante e spietato, quello della musica pop e dell'alta moda, il film racconta come fama, successo e ambizione si intreccino a fragilità personali e passioni distruttive, trasformando la creazione artistica in un vero e proprio campo di battaglie emotive. Un film questo che è quindi un thriller psicologico scritto e diretto da David Lowery e con protagoniste appunto Anne Hathaway, Michaela Coel, Andre Scheffer, Kyra Gerber, Jessica Brown, Finlay, Sian Clifford e Alba Battista. Una pellicola, questa che è stata annunciata per la prima volta nel 2023, con le riprese poi svoltesi a maggio in Germania. Sempre a luglio del 2023, essendo in corso lo sciopero SAG-AFTRA a Hollywood, alla pellicola è stata concessa una speciale licenza per continuare le riprese che si sono poi concluse nel luglio del 2024. E altra curiosità molto importante, a comporre la colonna sonora è stato chiamato Daniel Hart e la soundtrack comprende anche brani di artisti come Jack Antonoff, Charlie XC, FKX che ha anche una parte nel film. Questo poi inoltre è il primo film che vede assieme recitare Anne Hathaway e Michaela Coel, e Anne Hathaway per interpretare appunto la protagonista, cioè Mother Mary, ha dovuto sottoporsi a un intenso allenamento vocale e di danza appunto per interpretare il ruolo di una pop star. L'attrice, come tutti sapete, ha interpretato diversi ruoli nella sua carriera, molti dei quali nascondevano insidie e ruoli quindi che le hanno richiesto anche un grande sforzo fisico e mentale. E ovviamente tra questi quindi non possiamo non inserire quello della pop star, appunto proprio perché per interpretare questo personaggio, per interpretare Mother Mary, l'attrice si è dovuta anche allenare per ben 8 ore al giorno. Infatti, a un certo punto del film, in diverse scene, l'attrice si lascia andare a delle danze anche molto macabre e queste danze hanno richiesto appunto tantissimo allenamento. L'attrice, infatti, ha poi rivelato di essersi ispirata a Jessica Chastain, sua co-star in Mother's Instinct, che ha eseguito una danza simile quando recitava in Casa di Bambole. E infatti l'attrice ha detto in un'intervista: "Devo fare un ringraziamento a Jessica Chastain, che quando ha recitato in Casa di Bambola ha eseguito una danza macabra sul palco e che ho visto proprio prima di partire per le riprese. E questa danza mi ha semplicemente lasciata senza parole e mi ha fatto venire voglia di andare ancora più a fondo di quanto avessi già fatto." Un film quindi questo molto atteso, molto particolare, un film che vede quindi la bellissima Anne Hathaway cimentarsi in quest'altro ruolo, dopo l'iconico ruolo che continua, diciamo, a svolgere nel film Il Diavolo Veste Prada 2, e quindi questo è veramente un anno molto speciale, molto importante per l'attrice, che poi vedremo anche a luglio nel nuovissimo film di Christopher Nolan, nella tanto attesa Odissea. E allora, per tutta questa serie di motivi, se siete fan della bravissima Hathaway o se vi piacciono comunque questi thriller un po' psicologici, basati però sulla musica, sul mondo della musica, sul mondo della moda, il film Mother Mary è proprio quello che fa per voi. E allora, come sempre, andate al cinema, guardate quello che più vi piace, quello che più vi interessa, ma se potete, date un'opportunità a Mother Mary. E adesso spazio alla musica, poi al ritorno in studio sentirete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa che vi ricordo era Eyes Wide Shut.
1: State ascoltando Red On Air.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk. Allora siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, film che è stato anche per 3 giorni al cinema come evento speciale, film che è uno tra i miei preferiti non solo della filmografia di Stanley Kubrick ma anche in generale, un film del 1999, appunto Eyes Wide Shut. Film che, come vi avevo già detto settimana scorsa, è tratto liberamente dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler e pubblicato nel 1925. Kubrick voleva farne una trasposizione negli anni 60, ma poi si concentrò quindi su Arancia Meccanica e allora poi il film venne rifatto nel 1998 e vede poi protagonisti ovviamente la coppia d'oro di Hollywood dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman. Il lungometraggio e poi venne realizzato in 15 mesi, di cui 46 settimane consecutive di riprese. E questo l'ha fatto entrare nel Guinness dei primati per il periodo più lungo e consecutivo per la realizzazione di un film. In una delle tante scene, Tom Cruise si vede passeggiare per New York e mentre Tom Cruise appunto passeggiava per le strade di New York, in realtà era su un tapirulan in uno studio a Londra. Una seconda unità andò invece poi nella Grande Mela a riprendere per le strade e poi i filmati vennero usati come sfondo, mentre sul set erano montate luci e faretti per simulare quelli della città statunitense. E questa cosa fu fatta per dare un'idea di distacco dalla realtà alla vita del protagonista, e anche perché Kubrick non ne voleva sapere di prendere un aereo per andare a New York. Una semplice scena di Tom Cruise che apre una porta, pensate voi, fu girata 95 volte, mentre per la scena del biliardo fra Cruise e Sidney Pollack ci vollero 3 settimane. E Cruise ebbe un'ulcera da stress sul set che però curò in segreto per paura che Kubrick lo volesse poi sostituire. E questo fa parte di tante altre curiosità che riguardano un po' Stanley Kubrick, che era anche un po' maniaco della perfezione, forse addirittura in una maniera un po' troppo estrema. Sidney Pollack poi prese il posto di Harvey Keitel, che abbandonò il ruolo dopo un mese di riprese perché appunto sfinito e irritato da Kubrick. Stanley voleva inizialmente al suo posto Woody Allen. Il regista, appunto, come è noto, morì 4 giorni dopo aver presentato il montaggio finale alla Warner Bros. Ed era questo il 7 marzo 1999. Il personaggio della donna misteriosa è interpretato dalla modella Abigail Good, ma in realtà la sua voce è quella di Kate Blanchett. Kubrick e il suo storico assistente Leon Vitali volevano una voce calda e sensuale per questo personaggio e dopo la morte di Stanley Vitali si mise alla ricerca di quella giusta. Furono la Kidman e Cruise a consigliargli Kate, che ai tempi era ancora lontana dalla fama e dal successo di oggi, ma che si era appena però messa in luce con Elizabeth, film del 1998. Originariamente poi, per la parte interpretata da Mary Richardson, Marion, era stata scelta Jennifer Jason Leigh, ma dopo aver visto il girato, però Kubrick, insoddisfatto del risultato, decise di convocarla nuovamente, ma la Leigh era impegnata sul set di Existence di David Cronenberg. A causa della sua indisponibilità, la scena venne perciò girata con la Richardson. Nella sequenza poi dell'orgia, il cerimoniere mascherato che officia il rito è interpretato da Leon Vitali, appunto collaboratore abituale di Kubrick e già interprete di Lord Bullingdon in Barry Lyndon. Un altro collaboratore del regista, Emilio D'Alessandro, appare fuggevolmente non accreditato come l'edicolante di giornale. La maschera poi di Bill Hartford, ossia il personaggio interpretato da Tom Cruise, la maschera che indossa quindi insieme al suo costume è stata modellata sul volto di Ryan O'Neill, interprete del protagonista di Barry Lyndon, film del 1975 diretto dallo stesso Kubrick. Inizialmente Kubrick avrebbe voluto Harrison Ford come protagonista, ma più passavano gli anni più decise per un attore più giovane e lasciò però un omaggio a Ford. Infatti il cognome del protagonista Hereford non è altro che l'unione di parte del suo nome e il suo cognome, appunto Harrison Ford e quindi Hereford. Nicole Kidman poi affermò che lavorare al film fu come frequentare anni di scuola di cinema. La parola d'ordine Fidelio, che era anche la parola forse più importante, più emblematica anche del film,
dalla radice latina fidelis, che significa fedele, è il titolo dell'unica opera di Ludwig van Beethoven. Nell'opera del compositore tedesco, Fidelio è una donna che si traveste da uomo per salvare suo marito. Nel film poi American Beauty, sempre del 1999, vengono ringraziati nei titoli di coda il dottor Bill e Alice, i nomi dei protagonisti di Eyes Wide Shut. Questo perché il regista Sam Mendes chiese consiglio a Cruise e alla Kidman, conosciuti a teatro, per realizzare quello che era il suo primo film da regista. E Mendes poi con quel film vinse l'Oscar alla regia. E ultima curiosità, con 65 milioni di budget ne incassò 162 nel mondo, diventando il maggior incasso questo film di un film appunto di Stanley Kubrick. E allora queste erano un po' di curiosità inerenti il film cult famosissimo di Stanley Kubrick, che vi invito ad andare a riguardare e a spulciare per bene. Film che, ripeto, è stato anche al cinema settimana scorsa. Film veramente bello, veramente particolare, che vi invito ad andare a riscoprire. Il film in questione appunto era Eyes Wide Shut. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio invece ascolterete il film cult che ho deciso per voi per questa settimana. A dopo! Something in the way he moves attracts me.

E allora eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck Talk. Siamo arrivati al momento in cui vi parlo di un film cult del passato e questa settimana ho scelto per voi un film di casa nostra, un film italiano, un film che ha più di 40 anni perché è un film del 1984, per la durata di 107 minuti, diretto da un duo eccezionale, incredibile, meraviglioso, Roberto Benigni e Massimo Troisi. E avete già capito di che film sto parlando. Il film in questione è la pellicola Non ci resta che piangere, definita probabilmente da molti come Il ritorno al futuro di Benigni e Troisi. E qui in questo film ci troviamo a Frittole, quasi 1500, luogo e data di una delle più grandi avventure che il cinema italiano abbia mai vissuto, uno dei pochi casi in cui ha avuto l'ardire di cimentarsi con un tema spinoso come quello dei viaggi nel tempo. Fa sorridere che a farlo non siano stati maestri del cinema di genere o giovani registi con la voglia di sperimentare, ma due dei più grandi comici della loro generazione per il loro primo e unico film insieme. Nel 1984 Roberto Benigni e Massimo Troisi avevano già una folta schiera di pubblico appassionato e sfociare in una collaborazione di questo tipo fu ovviamente quasi ovvio e naturale, così come scontato fu il successo al botteghino della divertente storia che hanno diretto e interpretato assieme, radunando i fan di entrambi gli amanti della commedia italiana. Ad aver conquistato il pubblico del nostro paese è stata anche l'intelligenza con cui questa cooperazione è stata realizzata con dedizione, passione e spontanea alchimia. È noto infatti che molte scene siano state arricchite dall'esplosiva improvvisazione dei due, così come è stato raccontato di scene ripetute innumerevoli volte perché sul set non si riusciva a smettere di ridere. Un'atmosfera che trapela anche dal film completo, un esempio su tutti, quello del noto passaggio della dogana, in cui il divertimento dei due attori è visibile anche nella versione arrivata in sala. È sicuramente la complicità tra Benigni e Troisi il principale punto di forza di Non ci resta che piangere, ma non si limita soltanto a questo. La sceneggiatura, scritta con la collaborazione di Giuseppe Bertolucci, ha il merito di proporre un punto di vista insolito, spensierato e divertente, ma non per questo insensato, sul tema dei viaggi nel tempo. Gli spunti da commedia abbondano, mentre

che si sono lasciati alle spalle. Non sempre gli incontri di grandi attori hanno funzionato nel mondo del cinema, ma Roberto Benigni e Massimo Troisi sono riusciti a trovare il perfetto punto di sintesi, l'incastro esemplare tra l'incontenibile vitalità del primo e la timida irriverenza del secondo. Uno scontro deflagrante che non è riuscito a cambiare il flusso della storia del mondo, ma ha lasciato il segno nella commedia italiana e nel cinema di quel decennio e oltre. Una girandola di situazioni che non possiamo non definire di culto, tra quel frustrante faccia a faccia con Leonardo da Vinci, il vano tentativo di firmare Cristoforo Colombo per meri fini personali e lo sfruttare a proprio vantaggio un mondo che non conosce i Beatles ben prima dello Yesterday di Danny Boyle. Un film che non è solo il maggior incasso della stagione 1984-85, ma anche un film molto amato dal pubblico italiano che ha sempre seguito con passione entrambi i suoi interpreti e ha gradito molto vederli insieme sul grande schermo per la prima volta. Non stupisce infatti che alcuni momenti, come la scena della lettera o quella irresistibile alla dogana, siano notissimi e poi anche citatissimi dal grande pubblico. Un film che, come tutti i film cult di cui vi parlo, ci ha lasciato anche tantissimo in termini di frasi e di scene. Ovviamente, come detto prima, anche tra le frasi cult non possiamo non citare quelle tratte dalla famosa scena della dogana. La frase «Chi siete? Cosa portate?» «Sì, ma quanti siete? Un fiorino!» E nelle scene cult, ovviamente, scene cult ce ne sono tantissime, tante veramente, ma il vero momento cult di Non ci resta che piangere è anche la lettera alla Savonarola che i due protagonisti scrivono per chiedere di graziare il Vitellozzo, scena che omaggia quella famosissima di Totò, Peppino e la Malafemmina. È il momento, questo, del film in cui l'alchimia tra Benigni e Troisi si esprime al suo massimo, con un perfetto equilibrio di tempi comici e delle diverse anime dei due comici, che rende ognuno al contempo protagonista e spalla dell'altro. Un film quindi divertentissimo, un film veramente bellissimo, e durante le riprese del film pensate un po' che i due attori girarono poi molto più del materiale necessario, tanto che già a metà della lavorazione furono costretti a eliminare alcune scene previste. Forse anche per questo motivo, esistono due versioni di Non ci resta che piangere, quella regolarmente uscita in sala e poi invece una televisiva più lunga di 38 minuti che dà maggiore spazio al personaggio di Astriana e cambia una porzione della storia. Un film quindi veramente meraviglioso, un film che vi invito ad andare a riguardare tante volte perché ogni volta è sempre più bello. Il film cult di questa settimana era appunto Non ci resta che piangere. E allora adesso spazio alla musica con un altro brano offerto qui per voi da Red On Air e poi al ritorno in studio, come sempre, giocheremo con il cinema. A dopo!

0: magici o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci qui, cari amici di Radonair, siamo arrivati al momento in cui giochiamo con il cinema, come ogni settimana, e nel farlo, appunto per farlo, vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. E allora, cominciamo subito con il primo gioco in cui vi darò un po' di info su un film, provate quindi a indovinare di quale film si tratta. Questo è un film animato prodotto in Italia. Il protagonista è un gatto che passa le sue giornate con gli amici a bighellonare e cercare cibo. Tra i doppiatori di questa pellicola ci sono Carlo Verdone e Antonio Albanese. Il regista ha realizzato altri titoli famosi come La Freccia Azzurra e Momo. E la storia è tratta da un celebre libro di Luis Sepúlveda. Avete capito di quale famosissimo film sto parlando? Fatecelo sapere quindi con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco invece vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni e come sempre provate a indovinare a quale film appartiene. E la citazione di oggi è libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi. A quale film appartiene questa frase? La vita è meravigliosa, Bomber oppure Ti presenti i miei? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio nuovamente alla musica e poi ritorno in studio, come sempre daremo le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

Ed eccoci qui allora per l'ultimissima parte della trasmissione. Come al solito vi ringrazio per aver giocato con noi e vi ringrazio anche di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Diamo allora le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi ho dato un po' di info su un film e queste informazioni facevano riferimento alla pellicola del 1998 per la regia di Enzo Dalò, La gabbianella e il gatto, un film di animazione veramente veramente molto bello. Nel secondo gioco invece la citazione libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi, ebbene questa è una famosissima frase del film del 1982 Bomber, film di Michele Lupo con Bud Spencer e Jerry Calà. E in questo film Bomber è una vecchia gloria del pugilato che lavora con Jerry. I due iniziano ad allenare un ragazzo che si rivela un campione. E a ogni destro vincente Jerry Calà appunto pronuncia questa simpatica frase. E allora, grazie ancora di aver giocato con noi, grazie di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Io vi do appuntamento come sempre a venerdì prossimo, ricordandovi gli orari di trasmissione che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. Vi ricordo poi inoltre che successivamente alla messa in onda della replica troverete poi tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonet.it nella sezione delle trasmissioni. E allora, buon weekend di cinema, buona settimana, divertitevi, rilassatevi, riposatevi, mangiate tanti popcorn al cinema e come sempre, ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.
1: State ascoltando Redoner, la radio Maidoma.

bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. Mi aprì e disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri

25. već.

0: bene.
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo. Lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

chissà cosa mormora il vento stasera col suo lamento.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, ma non c'è bisogno di dirtelo.

Mi hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba! Ah, la musica. Chi non ama la musica? La musica è capace di portarti ovunque, da una giornata di sole alla pioggia battente, dalla vitalità dei ritmi africani all'eleganza delle sinfonie, dall'emozione di tristezza all'allegria della piena estate passata in compagnia. Se vuoi rilassarti ed entrare nel mondo dei sogni e poi ascoltare musica, devi svegliarti e hai bisogno di una carica di energia, puoi ascoltare musica. Vuoi restare nel tuo mondo fantastico solo, soletto, sola, soletta? Puoi ascoltare musica! E qui in radio lo sappiamo molto bene. Io amo ascoltare ogni suono, ogni strumento, ogni nota e lasciarmi trasportare via. Via, via! Come per magia.

C'era una volta la piccola cittadina di Hamelin, un'antica città della Germania, e la fiaba di oggi ci riporta a fatti avvenuti molto molto tempo fa, pare addirittura nel 1284, e riscritta poi dai fratelli Grimm all'inizio dell'Ottocento. Io però ve la racconto sempre un po' a modo mio. E dunque, c'era una volta la piccola cittadina di Hamelin che da qualche tempo era stata infestata dai topi. I topi erano ovunque, nei granai, nelle dispense delle case, nei campi coltivati, nei piccoli negozi, e naturalmente rosicchiavano e divoravano tutto quello che capitava loro sotto i denti.

0: gli abitanti di Hamelin. Erano disperati. Avevano ormai provato di tutto, ma senza riuscire a cacciarli via. I gatti, portati a centinaia anche dai paesi vicini, scappavano via terrorizzati, perché i topi sapevano di essere tanti e forti ed erano inferociti. E così, oltre a scarseggiare il cibo, cominciarono a manifestarsi i primi sintomi delle malattie dovute alla poca igiene dei topi stessi. Chi accusava mal di pancia, chi allergia al pelo animale, chi vedeva la propria pelle riempirsi di macchie scure. Era la peste. Il borgomastro della città, oggi si direbbe il sindaco, decise allora di dichiarare un vero e proprio lockdown. Nessuno avrebbe potuto uscire di casa per non infettare i concittadini e per non esserne contagiato. Capirete che vita! All'epoca non c'erano né telefoni, né televisori o grandi schermi, niente di niente. Così il borgomastro ricevette moltissime lamentele e un giorno si affacciò al balcone del palazzo municipale dove risiedeva e gridò con la voce più potente che aveva:
1: concittadini, chiunque sia in grado di liberare Hamelin dalla piaga dei topi sarà ricompensato con 100 monete d'oro!
0: Il giorno seguente si presentò alla porta del borgomastro uno strano individuo, tutto vestito di colori sgargianti, con un cappello piumato e con un piffero. Il borgomastro lo squadrò dalla testa ai piedi, pensando di avere davanti uno di quei saltimbanchi che cercano solo un pezzo di pane per tirare a sera, e gli chiese:
1: «Cosa volete? Non sapete che è proibito uscire per strada?»
0: «Ho saputo che la città è infestata dai topi e che offrite una ricca ricompensa. Io posso liberarvi dai topi», rispose il pifferaio.
1: «Tu! Tu liberarci dai topi! E come pensi di fare?»
0: gli rispose sgarbatamente il borgomastro, mettendosi a ridere sonoramente. «Col mio piffero magico», disse sicuro di sé il pifferaio.
1: «Oh, ma certo! Col piffero! Col piffero!»
0: rispose il borgomastro asciugandosi le lacrime dalle risate.
1: Va bene, fai pure, se lo dici tu!»
0: E lo liquidò senza minimamente pensare che il pifferaio facesse sul serio. Il pifferaio allora prese a camminare per la via principale e iniziò a suonare una dolce melodia. La gente del paese, incantata da quelle note così dolci, uscì per la strada, nonostante il divieto, perché la musica finalmente fece ricordare loro i momenti felici, i giorni di festa, la compagnia degli amici e degli innamorati. Quello che videro subito dopo i cittadini di Hamelin aveva dell'incredibile. I topi, a poco, sbucarono fuori dai loro nascondigli per mettersi tutti in fila ordinatamente in marcia, dietro il pifferaio. Il pifferaio si diresse fuori dalle mura e i topi lo seguirono fino al fiume, dove, come per magia, si buttarono dentro lasciandosi trasportare via dalla corrente, lontano. Lo strano pifferaio aveva liberato la città dai topi.
1: Evviva! Facciamo festa, balliamo! Suona pifferaio, suona per la città!

0: Borgomastro, però, non era per niente felice, perché ora avrebbe dovuto pagare 100 monete d'oro allo strambo pifferaio, a cui in realtà non voleva dare neppure un soldo. Non gli piacevano le persone bizzarre e in più era veramente un uomo molto avaro. Decise che non avrebbe mantenuto la parola, anche se il pifferaio aveva mantenuto la sua. «Ho liberato la città dai topi, ora pretendo la mia ricompensa», disse il pifferaio al burgomastro.
1: «Ma di quale ricompensa stai dicendo? Per aver suonato un piffero? Al massimo posso darti una moneta d'oro per l'esibizione. E fatela bastare!»
0: Gli grugnì contro il borgomastro, facendo saltare la moneta in mano al pifferaio. Il pifferaio, anche se evidentemente contrariato, arrossì un pochino, ma non disse nulla. Si congedò e con passo tranquillo tornò sulla via principale del paese, dove riprese a suonare il suo piffero e la sua dolce melodia, come gli avevano chiesto gli abitanti della cittadina. Questa volta però, che meraviglia! A mettersi in fila dietro di lui furono tutti i bambini del paese. Sembravano come rapiti dalla magia della musica che li ipnotizzava e li faceva marciare educatamente dietro al pifferaio. Ballavano con leggerezza, con sguardo trasognato. Come li capisco. A nulla valsero le suppliche e i tentativi dei genitori di trattenerli e di impedire loro di uscire dalla città dietro il pifferaio. Bambine e bambini si divincolarono e continuarono a cantare e camminare felici dietro il musicista. Una lunga marcia, prima attraverso i boschi, poi nella foresta fino ai piedi delle montagne, dove il pifferaio si fermò e si mise a suonare una melodia molto differente dalla precedente. Suoni più gravi e oscuri uscirono dal flauto di legno. Nella parete della montagna si aprì un varco, un passaggio, dove il pifferaio entrò, continuando a suonare la sua musica, e con lui entrarono tutti i bambini. Quando anche quello che sembrava l'ultimo fu entrato, il varco si richiuse. Ma dei bambini, in realtà, ne mancava ancora una, che era un po' zoppa e non era riuscita a tenere il passo dell'allegra comitiva. Quando finalmente anche lei si ritrovò davanti al varco nella roccia e lo trovò chiuso, cominciò a battere i pugni contro le pietre, disperata. «Fatemi entrare! Fatemi entrare!» gridava con tutto il fiato che aveva in corpo, ma nessuno dall'altra parte le rispondeva. Tornò quindi triste e abbattuta a Tamelin, dove l'intero paese era disperato per la perdita di tutti i suoi figlioli. Alla bambina non interessava nient'altro che poter anche lei inseguire il pifferaio magico per ricongiungersi con tutti i suoi amici e le sue amiche, e così accompagnò gli adulti nel punto della montagna che si era aperto e poi magicamente richiuso. Tutti provarono invano ad aprire un passaggio nella roccia della montagna, ma non riuscirono a scalfirne neppure un centimetro. Doveva essere sicuramente protetta da una magia. Poi un giorno a casa la bimba ebbe un'idea. Costruì un piffero e iniziò a suonarlo. Le ci vollero parecchi giorni per ritrovare la melodia che suonava il pifferaio, ma alla fine ci riuscì. Camminò quindi più veloce che poteva fino al varco nella montagna e cominciò a suonare la melodia. Magicamente il passaggio si aprì. con passo incerto e zoppicante, piena di emozione e mista paura. La bambina entrò. Dentro l'aspettava il pifferaio, che con un gran sorriso le disse: «Hai trovato dentro di te la magica melodia capace di incantare le persone innocenti e gli animali? Coraggio, prendi posto tra i tuoi amici!» La bambina si guardò intorno con gli occhi lucenti di commozione e vide intorno a sé moltissimi strumenti, pianoforti, trombe, tromboni, strumenti a percussione, fisarmoniche, un'arpa, clarinetti e naturalmente flauti. Tutta l'orchestra composta da bambine e bambini le diede il benvenuto con l'ouverture del flauto magico e lei si sedette davanti al suo leggio per suonare la sua parte. Poi decisero insieme di uscire dalla montagna e si formò così un'allegra colonna festante, una banda di suoni e di musica che poco dopo entrò trionfalmente in città. Ci fu una gran festa che durò giorni e giorni per celebrare bimbe, bimbi, musica e sì, anche quello strano pifferaio che li aveva prima liberati dai topi, poi li aveva spaventati portando via i loro figlioli, ma che poi li aveva ricondotti a casa con il dono della musica. E un bel ringraziamento a quella bimba che, proprio perché un po' sfortunata nel camminare, aveva potuto riportare tutti a casa. Il borgomastro, che con la sua avarizia aveva di fatto creato tutta quella disavventura, fu cacciato dal paese, ma prima dovette pagare il pifferaio 100 monete d'oro!

hanno chiesto di fare una torta. Ho aperto il cassetto della dispensa e non ci ho trovato né farina né uova. Ho guardato meglio in fondo e ho visto un anello magico, un tappeto volante, una bambina, un bambino, una vecchietta sorridente. Ma che cosa ci faranno in fondo al cassetto? Una brutta strega, una casetta nel bosco, un lupo, un vecchietto, un drago, un mostro. Oh, cosa posso preparare con questi ingredienti? Come dite? Ma sì, una fiaba!

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura chiusa.

da questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento, e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare.

Il ragazzo ha capelli rossi ed occhi blu, pantaloni corti ed uno strappo proprio lì.

per la via dei guru indiani. Schivavamo fucilate canticchiando il motivetto dell'estate. Ogni volta che per strada scorre il sangue di uno sparo ai piani alti, c'è qualcuno che accumula denaro, un vecchio avaro alzato il muro, il giardino per i grandi, il vino bianco frizzantino ancor più bianco si è servito con i guanti bianchi.

fedeltà con la faccia di Gandhi. Andiamo tutti in fila dal barone e faremo l'iscrizione per sentire

E se al povero Cristo, sulla croce, gli salta la mosca al naso, non se la può togliere. La mosca si è ingrassata nella cacca della vacca sacra. La vacca è dimagrita per poter partecipare alla corrida. Rida, signora, rida e si rilassi. E dica a suo figlio di non lanciare più sassi, per favore. Pulcinella, si tolga la maschera, abbassi il mattarello. Ecco, lo vede che è più bello, calmo, rilassato, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella, mi ricorda qualcuno? Ah, certo.

0: Fantastica! Pulcinella!
1: Ma che eleganza! Ma che piacere rivederla così, senza bastoni, col viso scoperto, tutto vestito di bianco. Pulcinella, mo è pronto per l'aperitivo? Mo ci venga, non si sia a pensare. Guardi che al mondo c'è chi fa lo sciopero della fame e chi sciopera perché ha fame. Ma alla fine arriva sempre la polizia, che non ha mai letto nessuno dei libri

Görüşmek üzere.

questo era per dirvi che adesso vi ammolliamo due brani veramente duri e così ti stramortirai e mi farai andare a casa.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: non per tutti, ma solo per i giovani.
1: Ecco, scusate, questa piccola
0: dell'autostrada di... dove tutti cantino e ballino insieme.
2: Grazie. Andiamo avanti ora con un brano invece di musica classica. Fino adesso abbiamo fatto cazzate, in realtà noi siamo tutti di celle ligure, infatti siamo stati in carcere per molto tempo. Grazie. Siamo al meta humor. Andiamo avanti con un brano di musica classica che abbiamo scritto noi stessi, che parla praticamente, essendo stato scritto nel 1716, però parla di fatti attualissimi, cioè parla del rapporto fra giovani uomini e giovani donne. Cosa succede? Grazie. Ma non è ancora incominciato. Cosa succede praticamente al giorno d'oggi? Noi giovani, che cosa succede? Che le giovani donne ingabbiano i giovani uomini, gli fanno degli occhiolini ballando la musica house, tutte queste cose qui, mentre ballano attirano nella loro trappola di mantidi questi poveri esseri in plumi con tanti peli, però inoffensivi e indifesi, e praticamente dopo 15 giorni, dopo avergli succhiato ogni liquido, ogni umore, praticamente glielo mettono nel culo. Non si può dire, però è esattamente quello che fanno loro. E allora noi, che abbiamo vissuto queste cose dall'esterno ma anche dall'interno, non so se avete capito, c'era un doppio senso, grazie, abbiamo pensato di stilare un freddo campionario delle frasi che queste giovani donne, queste puttane, diciamo la verità, dicono ai giovani uomini. Grazie. Abbiamo stilato un freddo campionario delle frasi che queste qui dicono ai giovani uomini indifesi quando glielo mettono in quel... E abbiamo composto praticamente questo brano che abbiamo intitolato Risvolti psicologici nei rapporti fra giovani uomini e giovani donne, nel quale il tastierista e batterista elettrico Rocco Tanica eseguirà la parte del giovane uomo e io invece quello della puttana.

sopra un ritmo tintinnante, in un clima devastante. Questo è il ritmo dei bicchieri, questo è un clima da barbieri.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: یه هر آره
1: que todo te vaya muy bien.

delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

e alle loro donne, e a regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi.

agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

seduto in mezzo ai vostri arrivederci. Mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei

suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse libero.